me my fault, which is an acknowledgement.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Aperta. Sono Clara Abte a farvi compagnia alla conduzione della rassegna di questa settimana. Sintonizzati e pronti a sfogliare i giornali, si apre qui il nostro Press Corner, l'appuntamento con l'informazione per guardare oltre i titoli e analizzare i conflitti, la politica e i movimenti sociali che attraversano i territori e gli scenari globali. E apriamo questa edizione collegandoci idealmente con le strade del mondo, perché la notizia della settimana è la partenza della quarta marcia mondiale per la pace e la non violenza. Un'edizione del tutto rinnovata, definita dai giornali e diffusa, che non si limita a un unico cammino ma accende contemporaneamente oltre 100 città in 6 continenti. In Italia il baricentro è proprio qui a Roma, una partenza dal profondo valore simbolico che ha preso il via dall'Università della Pace in via Panisperna a Monti, per poi snodarsi in un percorso solenne e silenzioso fino alla tomba di Papa Francesco. Un omaggio viscerale all'eredità spirituale e ai continui appelli del pontefice contro la guerra a pezzi. I quotidiani lo hanno ricordato la fitta agenda di appuntamenti che da qui al 4 ottobre attraverserà l'Italia, non solo i seminari a Palazzo Valentini e il Festival della Non Violenza nella capitale presso la sede di Libera in via Stamira, ma anche le marce locali a Cecina, a Cocomerio, ma in tutta Italia, con l'obiettivo nella società civile, è chiarissimo, gridare un no definitivo al riarmo e chiedere l'applicazione immediata del trattato sulla proibizione delle armi nucleari. E restando a Roma, le cronache registrano un'altra mobilitazione che sta facendo il giro del mondo e che si lega a doppio filo ai temi della pace. Parliamo della rete Preti contro il genocidio, che ha visto centinaia di sacerdoti, suore e religiosi sfilare in corteo dal Vaticano fino alla sede della Leonardo S.p.A., il colosso italiano degli armamenti. I titoli dei giornali hanno messo in luce l'impatto visivo di questa protesta. Abiti talari e kefia, rami d'ulivo e un grande sudario con i nomi di 330 bambini uccisi a Gaza e in Libano. Il Vangelo non ci permette il silenzio, come ha scritto poi nella cronaca del Fatto Quotidiano Alberto Sofia, che titola «I preti contro il genocidio, il Vangelo non ci permette di restare in silenzio, la neutralità non è una scelta, basta armi, si fermi Israele». E sottotitola «I religiosi da 60 paesi in marcia dal Vaticano a Leonardo, continuare a investire sulle armi è un suicidio». Non possiamo restare in silenzio, è il Vangelo che ci chiede di agire. Altro che pace, a Gaza, in Cisgiordania, si continua a morire, il genocidio non è finito. Per questo siamo tornati a marciare per chiedere la pace. Basta con la vendita di armi e con la complicità dei nostri governi. Fermino Israele. Con lunga marcia dal Vaticano fino alla sede di Leonardo a Roma, tra canti e preghiere, il 22 settembre la Rete Internazionale dei Preti contro il Genocidio è tornata a sfilare per le strade della capitale, a un anno di distanza dalla sua nascita e dal primo corteo, per una realtà che ora conta tra i suoi aderenti oltre 2.500 religiosi da oltre 60 paesi, compresi 3 cardinali e una 30ina di vescovi, scrive Sofia. Circa 200 sono stati sacerdoti e religiosi di varie congregazioni che sono uniti al corteo dopo un primo momento privato di preghiera tra cartelli che invocano le parole di Papa Leone XIV sulla pace disarmata e disarmante e l'immagine di una Madonna con un bambino scheletrico in braccio con la scritta «Christ died in Gaza», «Cristo è morto a Gaza». Portando per le strade della capitale un sudario con i nomi scritti a mano di 300 bambini uccisi dall'IDF e dai militari israeliani a Gaza in Libano dopo la proclamazione di quel cessate il fuoco in realtà mai realizzato. Noi abbiamo deciso di metterci la faccia, i nostri corpi, con la nostra preghiera. La neutralità non è una scelta, di fronte a un genocidio come quello commesso da Israele a Gaza significherebbe giustificare l'oppressore. Vogliamo essere voce di chi non ha voce. Ha spiegato al Fatto Quotidiano Alberto Sofia padre Pietro Rossini, che è il portavoce della Rete dei Preti contro il Genocidio. Se lo scorso anno la posizione della rete sembrava stridere con quella della Santa Sede, dopo che era stato lo stesso Papa Leone XIV a prendere le distanze dalla parola genocidio, proprio mentre veniva utilizzata e confermata invece da una commissione indipendente ONU. Secondo Rossini e la rete ci sono stati importanti segnali di svolta. È vero che ancora non viene utilizzata la parola genocidio, ma se lo scorso anno si utilizzavano termini molto neutrali, parlando pure erroneamente di guerra, di recente il pontefice ha ricordato e condannato quanto avviene a Gaza e la Santa Sede ha deciso di non aderire al Board of Peace, come noi aspicavamo e chiedevamo, dato che è soltanto un'operazione coloniale e commerciale. E ancora, continuiamo a dire che le cose vanno chiamate con il loro nome, genocidio, perché altrimenti è il primo atto di complicità. Eppure la rete cerca di evitare polemiche, la nostra è un'ottica sinodale, rispettiamo le parole del Papa, della Santa Sede, che fanno un lavoro diplomatico straordinario, così come lo fa il cardinale Ferbattista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme, nel mezzo di una crisi sta cercando di fare il possibile. Ma noi come preti in Europa sentiamo che non possiamo restare in silenzio, aggiunge Don Rito Maresca. Si va più piano, più lentamente, in modo unitario, ma si sa dove si vuole andare, c'è chi avverte. Mentre padre Alex Zanotelli, il missionario comboniano tra i volti più noti della rete, insieme a Nandino Campovilla, Tonio Dell'Oglio e Alessandro Santoro, chiede più coraggio ai vertici della Chiesa. Ci vorrà del tempo prima che il Vaticano, con le relazioni internazionali che ha, si decida. Ma deve farlo, serve a stimolare le comunità cristiane. Certo non c'è più tempo, insiste. Altro che Occidente cristiano, non ci sarà più nulla se non ci diamo da fare. E continuate a leggere il pezzo, la cronaca di Alberto Sofia, che è assolutamente interessante. Ma di questo movimento, nato proprio lo scorso anno, come ricordava anche il pezzo di Alberto Sofia, e oggi conta moltissimi aderenti ai 68 paesi, e la richiesta della rete è netta: fermare l'esportazione di armi a Tel Aviv, a chiedere alla Santa Sede, come è attualmente impegnata peraltro in questa settimana l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di pronunciare formalmente la parola genocidio. Un appello sostenuto con forza anche da Michael Sabah, che è il patriarca emerito di Gerusalemme, che in tutta in una lettera accorata ha denunciato come a Gaza purtroppo non ci sia più umanità. Ma dalle piazze romane a quelle di New York, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata letteralmente travolta dalle tensioni geopolitiche e le testate internazionali hanno aperto i loro siti raccontando il caos scoppiato a Manhattan in concomitanza con l'arrivo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì, e migliaia di manifestanti hanno bloccato le strade attorno al Palazzo del Glass, il Palazzo di Vetro, e portando la polizia di New York a compiere più di 100 arresti e blocchi stradali e disordini. I giornali naturalmente hanno dedicato un ampio focus sulla straordinaria e continua mobilitazione di gruppi ebraici e organizzazioni di rabbini americani insieme a tantissimi cittadini al grido di non in nostro nome. Centinaia i rabbini che hanno manifestato davanti al quartier generale delle Nazioni Unite proprio per contestare la presenza del premier israeliano e denunciando la crisi umanitaria a Gaza ed esigendo un cessate di fuoco immediato. E ricordiamo che ci sono stati oltre 100 arresti, tra cui Susan Sarandon e anche altri esponenti di questo movimento che contrasta il genocidio anche negli Stati Uniti. Ma su questo scenario di guerra, proprio l'editorialista Alberto Negri, questa settimana dalle pagine del Manifesto, mette in guardia sulla strategia del caos guidata dagli Stati Uniti in Medio Oriente, dove gli alleati vengono regolarmente abbandonati al proprio destino. E scrive: alleati abbandonati nella strategia USA del caos, è il titolo. E Negri scrive: con gli Houthi, padroni dello stretto di Bab e il Maheb, siamo tutti ammiragli, salvo poi, come ha fatto il ministro della difesa Crosetto, promettere prima l'invio della marina in difesa dei mercantili italiani e quindi voltare la prua non verso il mare aperto ma in Parlamento per decidere cosa fare. E scoprire che con la missione in Arabia Saudita anche l'Italia è un bersaglio nelle guerre degli stretti. Ieri un Eurofighter italiano è stato colpito nella base di Taif, intanto quasi a forzare la mano al Parlamento la nave militare italiana Bergamini, tra parentesi missione Aspides, scorterà subito un nostro mercantile sempre nello stretto di Bab el Maheb. Sfiora quindi un dubbio, scrive Negri, che gli Houthi, descritti dai, come guerrieri in ciabatte o al più miliziani sciiti alleati dell'Iran, siano davvero una cosa seria, come li descrive nel suo libro I partigiani di Allah Laura Silvia Battaglia, si chiede. Qualche cosa da dire ce l'hanno pure loro, come dimostra sul manifesto l'intervista di Patrick Zaki a Mohamed Farah, dirigente del movimento degli Ansar Allah. Tra le righe emerge quello a cui aspirano: essere liberati dall'assedio, dalle blacklist, delle sanzioni europee e statunitensi e ottenere un riconoscimento internazionale. E forse anche di questo hanno parlato i funzionari USA che li avrebbero appena incontrati. Ancora più chiaro è stato lo stesso Trump, il quale ha rifiutato per due volte le richieste saudite di attaccarli e minimizzato l'ipotesi di un intervento. Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere contro di noi, lasciando intendere che il loro scontro è soprattutto con l'Arabia Saudita. Gli americani hanno dimostrato uno scarso interesse a difendere gli interessi di Riyadh, che pure acquista miliardi di dollari di armi da Washington. Non è una buona notizia per i sauditi. A est lo stretto di Hormuz resta fortemente destabilizzato dallo scontro tra Iran e Stati Uniti. A ovest gli Houthi hanno consolidato il loro potere sulla costa yemenita del Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el Maheb, dove in pochi mesi il traffico di petroliere è aumentato del 50%. Nel mezzo i droni lanciati dall'Iraq da gruppi filo iraniani hanno mostrato che anche l'oleodotto est-ovest principale, rotta alternativa di Riyadh, Hormuz, è vulnerabile. I sauditi, racconta e scrive Negri, sono intrappolati in un triangolo sempre più scomodo, scrive L'Orient Le Jour. Forse per questo avrebbero proposto nelle ultime ore una tregua di due settimane. Gli Houthi, invece, pur essendo nel mirino saudita, israeliano e occidentale, possono contare su una catena di comando più coesa e hanno dimostrato la loro capacità di spostare rapidamente le forze da un fronte all'altro, ma anche di portare l'escalation al di là delle frontiere dello Yemen. Il pezzo è molto lungo, vi consigliamo di leggerlo sul manifesto online. E noi andiamo avanti, insomma, con questa nostra lettura di rassegna stampa. E perché in questo caos guidato, insomma, dagli Stati Uniti in Medio Oriente, e è un caos che risuona anche ed è risuonata nelle aule dell'ONU con lo scontro frontale guidato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, che mostrando fisicamente la carta delle Nazioni Unite dal podio, Sanchez ha lanciato un attacco durissimo proprio contro il governo Netanyahu, condannato senza mezzi termini il genocidio a Gaza e rivendicando con orgoglio l'embargo totale sulle armi imposto da Madrid. E su questo c'è un fondo interessante di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, che il 25 settembre sui suoi frammenti scrive e titola le parole non banali di Sanchez all'ONU. L'analisi del discorso intenso e coraggioso del primo ministro spagnolo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Di rado sentiamo interventi così, di qualità, non retorici né ipocriti, nei quali qualche straccio di valori della nostra civiltà traspare ancora, il sommario. E scrive: capita raramente di ascoltare discorsi di qualità, non retorici né ipocriti, nei quali qualche straccio di valori della nostra civiltà traspare ancora. Al di là delle dimostrazioni di prepotenza economica e militare, della muscolarità della forza, dell'esibizione neoimperialista, quello pronunciato dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez all'Assemblea Generale dell'ONU si allinea per intensità e coraggio agli ultimi applauditi interventi del suo collega canadese McCartney. Salgo su questa tribuna, ha detto il leader socialista, con un solo obiettivo: difendere ciò che molti stanno cercando di distruggere. Vengo a rivendicare i principi e le ambizioni che ispirano la nascita di questa organizzazione 81 anni fa. Principi e ambizioni che diversi governi qui presenti disprezzano o intendono smantellare. La maggior parte di noi credeva in quelle promesse comuni, perché eravamo convinti che la pace, la sostenibilità, le pari opportunità non fossero posizioni ideologiche, ma parte integrante del futuro dell'umanità. Oggi, però, queste idee non vengono soltanto messe in discussione. Vengono attaccate da attori politici, da governi che vogliono riportarci a un passato oscuro e non serve indicarli. Sappiamo tutti chi sono e qual è il loro modus operandi. Prima mettono in discussione le regole, poi le violano, sapendo peraltro che nessuno avrà il coraggio di chiedergliene conto. Tagliano i loro contributi agli organismi multilaterali, prendono di mira i loro leader e i loro funzionari, ne bloccano la capacità di azione, per poi descriverli come enti inutili di cui si può fare a meno. Tre grandi pericoli individuati dal periclitante premier spagnolo, politicamente indebolito dal caos di Ceuta e che molti suoi connazionali vorrebbero mandare a casa. In rete è virale lo slogan contro di lui: Sanchez figlio di puntini puntini, scrive De Bortoli. Il primo è l'egoismo, l'assurda convinzione che il mondo sia un gioco a somma zero e il cui guadagno di qualcuno implica necessariamente la perdita di qualcun altro. Il secondo è l'ignoranza, si disprezzano le evidenze scientifiche e si dà per scontato che esistono paesi così potenti da poter abusare degli altri e da non aver bisogno di nessuno per prosperare. E il terzo è la crudeltà. Ho visto queste forze egoiste, ignoranti e crudeli crescere, ho visto come si toglievano la maschera e prendevano il potere in molti luoghi e da lì le ho viste scatenare guerre illegali, massacrare civili innocenti. Sanchez non perde la speranza, soprattutto di fronte a milioni di persone che si mobilitano in difesa della natura, della pace e dei diritti civili, e termina così. Quando le generazioni future guarderanno indietro, studieranno questo decennio decisivo nella storia delle Nazioni Unite e ci chiederanno quale ruolo abbia avuto ciascuno di noi, e non faranno sconti nemmeno a Sanchez, scrive nel suo editoriale De Bortoli. Da quello che accade nei corridoi e nelle sale delle Nazioni Unite, una notizia interessante è sul piano finanziario. Le cose si complicano per Tel Aviv, come rivela un'inchiesta dettagliata di critica.it, gli Israel bonds sono ufficialmente fuori dal mercato europeo. La banca centrale irlandese ha confermato la scadenza e il mancato rinnovo del prospetto informativo che ne autorizzava il collocamento nello spazio economico europeo. Le associazioni per i diritti umani esultano parlando di una vittoria storica, si tratta di una sanzione di fatto da 2,2 miliardi di euro all'anno che blocca i titoli obbligazionari storicamente utilizzati da Israele per raccogliere liquidità estera e finanziare la propria spesa pubblica e militare, un duro colpo economico che isola ulteriormente il paese sui mercati continentali, e trovate tutta l'inchiesta e l'articolo su critica.it. Nel frattempo la Casa Bianca ha cercato di dare un'immagine di facciata opposta. I fari dei media globali sono puntati su retroscena del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Washington. Ma qui la cronaca si fa clamorosa. La stampa accreditata ha letteralmente disertato l'incontro. I giornalisti dei principali network internazionali hanno boicottato in blocco i momenti di conferenza e i punti stampa istituzionali. Una reazione durissima scattata per solidarietà interna dopo che l'amministrazione Trump aveva tentato di escludere e vietare l'accesso ai reporter di CNN e Politico, al quale ci associamo anche se solo virtualmente. I pochi spazi infatti di informazione rimasti aperti descrivono un vertice ribattezzato Diplotment, ovvero diplomazia spettacolo, in cui due leader hanno speso più tempo tra sfarzosi cerimoniali alla Casa Bianca che nei soli 90 minuti di reale colloquio. La stampa statunitense è rimasta fuori e ha sollevato critiche feroci sulle concessioni di Trump, in particolare l'ammorbidimento delle restrizioni sulla vendita della Cina di chip ad alta tecnologia, giudicato dalle opposizioni un grave pericolo per la sicurezza nazionale a fronte del totale silenzio cinese su dossier caldi come Taiwan e il traffico di fentanyl. Un cortocircuito informativo, quello di Washington, che però ha trovato un eco nell'immediato quasi nel viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che è iniziato venerdì 25 ieri e durerà per 3 giorni. Con l'atterraggio a Parigi Orly. Le cronache vaticane riportano con grande risalto il consueto saluto ai giornalisti durante il volo papale. Il pontefice si è intrattenuto infatti a lungo con i cronisti e gli inviati speciali al seguito, lasciandoci andare una frase che i commentatori hanno subito interpretato come una stoccata a distanza. Sono felice che ci siate tutti, ha detto il Papa sorridendo ai giornalisti a bordo, un manifesto a favore della libertà di informazione che risuona proprio come un contrasto netto rispetto al bando di Trump. Il Papa ha poi ribadito il senso profondo del suo viaggio: vado in Francia come discepolo di Gesù Cristo per proclamare un messaggio di pace globale, invocando il dialogo contro la logica delle armi in una visita che toccherà insomma Parigi, Lourdes e infine Metz. Ma chiudiamo questa edizione del Press Corner tornando anche in Italia, dove la politica interna è infiammata dal nuovo decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura fortemente voluta da Giorgia Meloni, dal ministro Valditara, introduce una stretta decisa sull'integrazione degli alunni stranieri. E punti chiave che stanno dividendo il paese e i giornali sono tre: l'introduzione di un tetto rigido del 30% di studenti stranieri per classe, l'obbligo di corsi di italiano pomeridiani per i genitori dei minori non integrati con sanzioni economiche e per chi si rifiuta, e il divieto assoluto di indossare il burqa e il hijab a scuola. C'è insomma i titoli, gli articoli della stampa di centrodestra che difende il testo parlando di una misura di buonsenso per evitare le classi ghetto. La stessa premier ha risposto alle perplessità del Quirinale ricordando che lo stesso Mattarella da ministro dell'istruzione nel 90 firmò circolari simili sulla ripartizione degli alunni, ma molti dirigenti scolastici in realtà sollevano forti dubbi sull'applicabilità pratica. Infatti in molte periferie le percentuali degli studenti nati in Italia da genitori stranieri supera ampiamente quel 30%, rendendo la distribuzione un vero e proprio nightmare logistico. Sono dei servizi dei TG regionali, del TG3 e altri, insomma, con varie testimonianze dall'Abruzzo ad altre città, la Lombardia stessa. E un decreto, ci permettiamo di commentare, una distanza di quasi 40 anni che lascia un po' basiti, e soprattutto se uno Stato minaccia di poter togliere dei figli a dei genitori perché non conoscono la lingua, che Stato democratico è? Insomma, ci permettiamo di commentare. Per questa edizione però di Press Corner su Radio Città Aperta è tutto. Grazie per averci seguito, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per il resto della programmazione. Buona giornata di informazione libera a tutte e a tutti, e Radio Città Aperta continua con la resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come al solito, Fabrizio Falcioni, che apre le dirette del weekend di Radio Città Aperta, e vi do subito il contatto 340-197-4468 per contatti via WhatsApp. www.radiocittaperta.it, è sempre bene ripeterlo, perché noi siamo una web radio che trasmette senza l'ausilio di pubblicità, anzi vi invito a fare una bella, quello che potete, ogni tanto donazione andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, e potete fare anche una donazione periodica, un caffè al mese, che ne so. Allora, cosa succederà oggi? Dopo di me ci sarà, come di consueto, la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara. Poi ci saranno delle selezioni musicali preparate dai nostri ragazzi di Groovy Times. Poi dalle 16 alle 18 Drive-in Saturday con Alessandro Sgritta e la new entry Stefano Pepe. Ci saranno alcune novità nel palinsesto, ma quando avrò un po' di tempo ve le illustrerò, non so se oggi o domani. Comunque il palinsesto nuovo partirà da lunedì prossimo 28 settembre. Saluto anche gli ascoltatori che seguiranno questa trasmissione in replica il mercoledì dalle 18 alle 20. Poi c'è sempre il podcast. Allora, vi dico subito una bella cosa, che se avete letto le anticipazioni lo sapete già. Allora, abbiamo oggi degli ospiti in studio. Io adesso farò partire le varie dirette, perché abbiamo ospiti in studio The Harp, band romana che ha fatto uscire l'album di debutto Dreams of Fame il 28 di luglio, se non vado errato, poi ce lo confermeranno loro. E band romana, quindi, che con le quali faremo una chiacchierata diciamo fra pochissimo, perché adesso partiamo subito, immediatamente, presentando il pezzo di apertura del loro album Dreams of Fame, The Harp, in un attimo.

0: The Harp con In un attimo, eccoli qui, li vedete in video. Se andate sulla nostra pagina internet dovreste vedere anche il video in diretta, come lo state vedendo anche sul nostro canale Twitch, che vi ricordo è gratuito l'abbonamento per chi ha Amazon Prime. Allora, benvenuti agli Harp, apro i microfoni e se no non sentite quello che dicono. Album Dreams of Fame, quindi uscito il 28 di luglio, almeno a me risulta così. Ok, allora saluto tutti quanti loro e saluto Massimiliano Bolis, che è il portavoce e anche il leader, diciamo, di questa band. E parliamo un attimo di questo album. Intanto una cosa facevo notare, che insomma la cosa importante è il pezzo d'inizio dell'album. Voi siete, diciamo, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo vedono anche, diciamo, non siete dei giovincelli di primo pelo, quindi avete probabilmente un'impostazione, come posso avere io da utente, da ascoltatore, che è quella di un album che è strutturato in una certa maniera, e soprattutto il pezzo di apertura è un pezzo che fa capire di che cosa stiamo parlando, no Massimiliano? Intanto, prima che, scusami, faccio casino io, questo è notorio, gli ascoltatori lo sanno. Allora, vorrei che intanto tu presentassi i nomi della band e i relativi strumenti, perché è importante, ok?
1: Va benissimo. Allora, come ha detto Fabrizio, prima di tutto che ringrazio molto, ringrazio anche Radio Città Aperta per averci ospitato, ed è un onore per noi, il nostro primo album, e dico anche che è la nostra prima intervista radiofonica, quindi nonostante l'età attempata non c'è sempre una prima volta.
2: Meglio tardi che mai, caro Massimiliano.
1: Esattamente, però dentro siamo diversamente giovani, siamo giovani, si sente dal primo
2: Parla album. Per te, caro Massimiliano.
1: Allora, presentiamo il gruppo. A fianco a me c'è Riccardo Protani, tastierista, nonché coautore di un paio di brani con me. Ci conosciamo da tanto tempo, come con Mario Santoro, che è il batterista. Io, diciamo, con quelli che ci conosciamo di meno, ma che è come se ci conoscessimo da una vita, sono Salvatore in prota, il cantante, e Tony Luongo, il chitarrista. Insomma, l'album è intriso di soli di chitarra che non sono mai eccessivi, sempre abbastanza dosati, ma secondo noi ci stanno più che bene.
2: Massimiliano, scusami, tu che strumento suoni?
1: Ah, io sono il basso elettrico, il bassista per default è il rompiscatole del gruppo.
0: Allora, mi risultano due categorie di rompiscatole nelle band che conosco, il bassista e il batterista.
1: Esatto, ma il batterista lo tengo a bada, quindi
2: qua è il tastierista che certe volte svicola.
1: Esattamente.
0: Ah, ok, bene. Allora, raccontatemi un po' un attimo come è nata questa cosa. Appunto, voi, diciamo, adesso io ne ho già parlato quando ci siamo sentiti con, sì, Massimiliano, non amo e non farò assolutamente una domanda quali sono le vostre influenze, perché diciamo che chi ascolta Radio Città Aperta, chi ascolta un certo tipo di radio, le trova le influenze che ha questa band, e io uso solo inquadrarla in una, diciamo, fine 70-80 di un certo tipo di rock, con delle connotazioni abbastanza radiofoniche, cioè, diciamo, i vostri pezzi sono, oserei dire, anche abbastanza immediati, non sono delle elucubrazioni musicali e mentali. Quindi, come è nata, diciamo, alla vostra età, alla mia età, perché io pure sto lì, questa voglia di fare un album? E tra l'altro, un'altra domanda, così rispondete a due domande di seguito, questa scelta di fare, vabbè, tanto, che cos'è, cosa rappresenta il nome della vostra band, perché so che c'è un qualcosa dietro, e poi perché la decisione di fare un album cantato per un po' in italiano e per un po' in inglese.
1: Ok, allora, la cosa è un po' lunga. The Harp esiste dalla fine degli anni Ottanta, perché era il mio gruppo con cui io mi divertivo, suonavamo, e con cui abbiamo praticamente tutte le canzoni dell'album vengono da quel periodo lì. Sono rimaste nel cassetto SIAE per tanti anni, poi qualche anno fa, insieme a Mario, abbiamo ricominciato a suonare, poi si è aggiunto Salvatore, poi si è aggiunto Tony, poi si è aggiunto Riccardo, con il quale già collaboravo, e abbiamo detto cominciamo a risuonare un po' insieme. Abbiamo cominciato da delle cover, abbiamo fatto dei live alla Locanda Blues, in altri locali e tutto il resto. Poi un giorno faccio sentire questi pezzi che erano rimasti nel cassetto ai componenti del gruppo e sono piaciuti. Ovviamente rispetto alla versione della fine degli anni Ottanta, ognuno ha messo la propria esperienza, la propria sensibilità, le proprie capacità. Quando le abbiamo fatte 5-6 dal vivo, arrivato a un certo punto, siccome abbiamo un piccolo studio di registrazione, una sala prove, e anche lì ci sarebbe una storia da
0: adesso,
1: raccontare.
0: Adesso, dopo, è la domanda successiva dopo il prossimo pezzo.
1: Abbiamo detto, ma perché non proviamo a registrarle? Le abbiamo registrate, quelle 6 che facevamo dal vivo, più abbiamo aggiunto le altre 4 che erano sempre di quel periodo lì. E mano a mano che lavoravamo, ci piacevano e sentivamo che erano buone. Poi alla fine, come hai detto tu, il genere è relativo, perché poi persone che l'hanno sentito ci hanno sentito dai Toto ai Tangerine Dream ai Gentle Giants ai Negrita ai Litfiba. Quindi quando tu ci senti tutto questo, secondo noi va bene, perché ognuno, ed infatti su Spotify noi abbiamo una percentuale di ascolti per ascoltatore molto elevata. Evidentemente ognuno ci ritrova qualcosa in questi brani.
0: Ok, spiega un attimo la genesi di questo nome, perché so che dietro
1: sì,
0: c'è un...
1: Allora, risale sempre alla vecchia band. The Harp è uno degli strumenti più antichi, no? Deriva addirittura dal tetracordo di Filolao. Mo facciamo un po' anche di storia della musica.
0: Non guasta.
1: Però è anche un acronimo, che è Harmonic and Rhythmic Perspectives, nel senso prospettive armoniche e ritmiche, nel senso che quando ci si mette a suonare, quando si crea, non è che stai lì a vedere, noi non stiamo lì a vedere il genere. Quello che ci viene per suonare, se gira bene, va benissimo. E questo poi è la sostanza, se ti trasmette delle emozioni. I testi allo stesso modo, non è che quando ci siamo messi a scrivere i testi anche col caro Riccardo abbiamo pensato che dovevamo finalizzare una canzone è venuta, poi sono situazioni personali che hanno una valenza anche un pochino più oggettiva, e poi se uno le va a leggere bene hanno anche dei significati tra virgolette un po' più profondi, la ricerca interiore, il passaggio dalla vulnerabilità alla stabilità, tutte queste cose che chi scrive, come sempre accade, non se ne rende conto, ma poi se vai a leggere bene ci sono dalla storia individuale si passa a un discorso un pochino più oggettivo.
0: Ecco, ma dicevo questa cosa dei testi che sono un po' in italiano e un po' in inglese, come mai questa scelta?
1: Ma non c'è stata una motivazione vera e propria.
0: Chi è che li ha scritti intanto?
1: Allora, in un attimo e davanti a te i testi li ha scritti Riccardo, la okay. musica è la mia. Tutte le altre canzoni sono testi e musica mie e di un altro autore che non è più, che io non sento più da tanti anni, non è più neanche iscritto alla CIA, con cui avevamo scritto Domino, Dreams of Fame Domino e Dreams of Fame,
2: che sono tutti i brani che si ritrovano all'interno dell'album, quindi esatto, c'è una storia di anni dentro quelle canzoni.
1: Dreams of Fame è la prima canzone che i vecchi Harp fecero e che poi noi abbiamo continuato a perseguirla e gli abbiamo dato il titolo all'album.
0: Allora io adesso, se no poi annoiamo chi ci ascolta, andiamo a sentire un altro estratto dal vostro Dreams of Fame ed è Diamond.

0: Ed era Diamond, quindi il secondo estratto da questo album interessante di The Harp. Allora, volevo chiedervi anche un'altra cosa. È tutto autoprodotto? Avete fatto tutto in casa, diciamo, in casa relativamente da voi?
1: Sì, tutto autoprodotto, registrato, mixato e anche il mastering, e l'abbiamo distribuito tramite DistroKid, che è la piattaforma più utilizzata per la distribuzione.
0: Ok.
2: Così sembra una cosa rapidissima, ma invece comunque si tratta di un lavoro di mesi, soprattutto per l'ultima fase.
0: Certo. Parlate un po' più vicino al microfono, sì, perché si sente un po' bassino.
1: Diceva che è un lavoro, cioè è stato un lavoro di mesi.
0: Certo.
1: Molto impegnativo, però immagino. Poi alla fine il risultato ci sembra più che decente.
0: No, direi, a me ha sorpreso, perché avevo capito, parlandoci tra di noi per telefono, che era una cosa, diciamo, realizzata senza l'aiuto di mani esterne, diciamo. E quindi questo è sicuramente una cosa da apprezzare. Come da apprezzare, però, adesso io non vorrei dilungarmi troppo, però da apprezzare la storia della sala prove, come avete registrato, sì, questo album, perché è una cosa, è una bella storia, ed è interessante che i nostri resistenti in ascolto la sentano, insomma.
1: E, sì, l'accenno io, però diciamo che tutto lo possiamo, questo che abbiamo lo dobbiamo anche a Mario, che è il nostro batterista. Lui vive al quartiere del Quarticciolo, e lì c'è una parrocchia che è resistente come voi, perché non è un quartiere, diciamo, facile.
0: No.
1: E il parroco, un parroco giovane, diciamo, molto, molto aperto,
2: molto rock,
1: gli piacciono gli U2, e quando ha saputo che noi suonavamo gli abbiamo chiesto,
0: spero i vecchi non i nuovi,
1: i vecchi esattamente, perché gli piace Sunday Bloody Sunday al parroco padre Daniele,
2: chiaramente una canzone dai risvolti religiosi, no?
1: E quindi gli abbiamo chiesto se ci poteva dare una sala, perché avevano delle sale non utilizzate, e lui ha detto sì, così almeno i giovani della parrocchia vedono che la musica è una cosa importante, e da lì abbiamo cominciato, e ancora stiamo lì, siamo molto contenti, diamo un contributo ovviamente alla parrocchia, perché se lo merita, e quindi tutto qua. Questa è la nostra storia della sala prove e dello studio di registrazione che utilizziamo sempre nella sala prove.
2: The Harp Studio.
1: The Harp Lab.
0: Certo. Allora, un'altra cosa, avete già presentato live i vostri pezzi? Avete in programma di fare qualche concerto in giro? Io adesso dico Roma, ma vi auguro di farlo anche fuori dall'ambito nostro romano, insomma.
1: Allora, tranne quattro brani che abbiamo praticamente aggiunto solo in studio, sei dell'album sono stati già presentati dal vivo in alcuni live che abbiamo fatto alla Locanda Blues, a Monterotondo e in altri locali. Per il futuro abbiamo intenzione di far uscire il CD, perché avere anche un CD non è male, e in occasione della presentazione del CD fare un live di presentazione di tutto l'album e anche qualche cover, perché noi ci divertiamo anche a fare qualche cover, Van Halen, Toto, Lenny Kravitz, queste cosettine qua, insomma semplici.
2: Insomma, allora, stiamo preparando la tournée.
0: Allora io vi confesso che ho un rapporto un po' conflittuale con chi fa cover, no? Però riconosco che comunque una band che, diciamo, ha, oserei dire, un repertorio non vastissimo, riempia poi con qualche cover che un po' fa anche capire qual è la storia musicale, quali sono le famose influenze che non diciamo, però poi voi fate cover dei Toto e a me quelli sono venuti in mente, inutile che ce lo stiamo a nascondere, infatti poi quando voi andrete via la seconda parte di questa ci saranno pezzi che bene o male,
1: il famoso fritto misto,
0: non li anticipo perché non uso, certo, farlo, però comunque siamo su quelle sonorità, quindi
1: se ce la facciamo un paio di inediti che li stiamo preparando per chissà un secondo album,
0: quindi però vabbè, questo ve lo auguro. Quindi diciamo voi adesso avete solo riscontri via piattaforma del, diciamo, successo del vostro, della vostra proposta.
1: Esattamente. Mm. Però a noi va bene così, nel senso che...
0: Ah, per carità, se va bene a voi, cioè a voi, sì, che deve andare bene.
1: Sì, sì. Piano piano, ecco, questa è la prima occasione, probabilmente da questa nasceranno anche altre opportunità. L'importante è che la nostra musica piace, chi la sente la continui a sentire, come stiamo vedendo. Una piccola cosa, sì. In un attimo è, diciamo, la prima come numero di ascolti su Spotify e Diamond è la prima come numero di ascolti su YouTube.
0: E quindi non a caso le abbiamo ascoltate.
1: Esattamente.
0: Allora, io se non avete nient'altro da aggiungere, vi saluterei, vi ringrazierei di essere venuti in trasmissione a presentare questo vostro lavoro, ripeto, Dreams of Fame. Ah, una cosa volevo dire, il vostro logo è un bel disegno, chi è l'autore è una cosa vostra, tua, vecchia, di quando?
1: No, questa è nuova.
0: Ah, ecco,
1: però è segreto professionale.
0: Vabbè, no, per carità. Era una, no, diciamo, se fosse stato qualcuno di voi,
1: diciamo che c'è stato anche il nostro apporto. Stato il nostro apporto, ci hanno aiutato, però poi alla fine qualcosa abbiamo modificato e sì, perché poi hai visto, c'è l'arpa, ma ci sono anche quei manici di chitarra elettrica che danno quel tocco, insomma, di evoluzione poi della musica, no?
2: Fabrizio, sì. Permettici anche di ringraziare quello che comincia ad essere lo zoccolo duro dei fan, che ci stanno
0: accidenti,
2: dando veramente,
0: sì,
2: una spinta a perseverare, anche perché andare live nei locali comincia a diventare, ma questa è una situazione abbastanza generale, molto più impegnativo rispetto,
0: allora,
2: a un po' di tempo fa.
0: Allora, questo è un argomento che abbastanza, oserei dire, scottante, che però forse è meglio accennare, nel senso che almeno la mia esperienza su Roma, vedo che è sempre più difficile trovare un locale a Roma, e spesso la provincia offre, ma spesso però la provincia offre delle alternative valide, a tal punto che io dico spesso che se mai ci sarà una rivoluzione partirà dalla provincia e non dalle grandi città. Quindi so che è difficilissimo, perché diciamo i locali, ecco, per esempio, si preferiscono cover band perché garantiscono un certo afflusso di persone che viene lì, soprattutto nei locali dove ovviamente si beve e magari anche si mangia, cosa la quale mi trova un po' in opinioni un po' contrastanti, perché nel senso a me non tendenzialmente non piace, cioè se io vado a sentire della musica vado a vedere un concerto, vado a vedere una band e a sentirla suonare, non a mangiare, ok? Anche se, diciamo, storicamente, che ne so, se pensate ai locali jazz del Village a New York,
1: certo,
0: tu senti i concerti registrati con rumore di piatti sotto, che a me fa tendenzialmente schifo, però è un altro modo di intrattenere, no? Quindi mangi, e tra l'altro, anzi, a Roma, le due domande che a me fanno quando dico vado a vedere questa band in concerto, la prima domanda è se parcheggia, la seconda è se magna. Cioè, perché la gente, se tu gli dai da mangiare, gli dai il posto auto facile da trovare, è più invogliata ad uscire, perché la gente non esce più di casa.
2: Guarda, aggiungo anche il maxi schermo in occasione magari di eventi sportivi importanti.
0: Ecco quello io mi rifiuterei di suonare magari così, perché non ti ascolta nessuno.
2: Però,
0: cioè,
2: diciamo,
0: veramente ci manca solo che mettono la rete come i Blues Brothers,
1: esatto,
0: davanti con la gente che lancia,
2: lanciano le lattine piene. No, però diciamo che le cover rappresentano un buon, come dire, un entry level per potersi presentare in contesti che altrimenti difficilmente si potrebbero approcciare. Attraverso le cover comunque si fa conoscere anche quanto di proprio si riesce a portare sul palco.
1: È quello che abbiamo fatto qualche cover per andare a suonare e poi gli abbiamo spiattellato i nostri brani e sono piaciuti.
2: Termine tecnico,
1: esatto, per venire dietro a te.
0: Sì, ma è ovvio.
3: È stato lo stimolo aver suonato le canzoni che noi abbiamo composto, è stato lo stimolo perché piacevano, e quindi è stato lo stimolo per fare lavorare, farne altre e per fare poi il CP, insomma, ecco. Io volevo soltanto ringraziare Massimiliano pubblicamente perché ha fatto un lavoro incredibile di post produzione che
0: si sente, insomma, si sente molto, molto curata e diciamo non si, almeno da orecchie super esperte, non si nota il fatto che sia comunque una produzione casalinga, insomma, oserei questo termine, no? Quindi è,
1: grazie.
0: No, va veramente a vostro vantaggio questa cosa. Io spero che chi avrà modo di ascoltarvi come ho fatto io e soprattutto chi viene da una certa storia musicale ritrovi appunto le sonorità familiari, ma anche comunque un occhio, una proposta anche a qualcosa di un po' più attuale, insomma, ecco, non è che siete almeno così non mi apparite, in parte sì, ma così legati diciamo al passato. È chiaro che uno viene da lì e quindi soprattutto su pezzi che sono nati 40 anni fa, quindi è inutile che stiamo a raccontarci
1: la release 2.0, ci siamo un po' aggiornati.
0: Esatto, esatto. Allora, io vi ringrazio di essere venuti qua, vi saluto e adesso rimanete un attimo lì perché così poi chiudiamo la diretta video dopo la fine del pezzo. Allora, io passerei la title track, come dicono quelli bravi, e quindi farei ascoltare ai nostri resistenti Dreams of Fame. Saluto The Harp.

E allora ringraziamo ancora The Harp per essere stati ospiti qui del Saturday Atomic Brunch su Radio Città Aperta, e abbiamo continuato più o meno su queste sonorità e continueremo fino alla pausa con queste sonorità. Abbiamo ascoltato la mitica Don't Stop Believin' dei Journey, pezzo che adesso sarebbe improponibile perché il ritornello, almeno quello cantato, parte dopo più di 3 minuti, e quindi cosa strutturalmente inaccettabile per una produzione diciamo mainstream di adesso. Allora andiamo avanti su queste sonorità. Toto, Stop Loving You.

Ed erano i Toto con Stop Loving You. Rimaniamo su queste atmosfere un po' AOR, AOR si usa definire così questo, non è un genere musicale, queste atmosfere che venivano trasmesse specialmente in alcune radio FM di tanti anni fa e in particolare negli Stati Uniti. Foreigner, Jukebox Hero.

Ed erano i Foreigner con Jukebox Hero. Andiamo avanti sempre su questi sapori, un brunch stile anni 80, anche se il prossimo pezzo è del 1970. No, 81, no, scusate, è sempre degli anni 80. 81, loro sono i Boston e questa è Hitch a Ride.

No, non avete sbagliato stazione radio, siete sempre su www.radiocittaperta.it. E allora, dato le canzoni che sto trasmettendo, magari qualcuno può essersi sbagliato, ma siamo nel Saturday Atomic Brunch? Sì, certo, lo siete, l'ho già fatta una puntata su queste sonorità, quindi non vi dovreste stupire. E allora, continuando a non stupirci, io vi metto un altro pezzo prima della pausa, dopo la quale cambieremo totalmente atmosfera. E era il 1987, io mi trovavo negli Stati Uniti e questa è una delle canzoni che andava di più alla radio e all'allora MTV, Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta, dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

Scusate, ma mi è scappato il cambio del pezzo e vabbè, succede, oggi sto facendo un casino che la metà basta, come si dice. Allora, andiamo avanti, abbiamo ascoltato, siamo tornati dalla pausa con gli neerlandesi Lifeless Past e questa loro Danger tratta dall'album Cryptic Modulations, uscito a metà luglio. E andiamo avanti, andiamo in Italia. Loro sono I Am No One. Vi ho già fatto ascoltare un pezzo tratto da Gloomy Days, questo album recente. E vi faccio ascoltare adesso A Box of Tears, I Am No One.

I Am No One con A Box of Tears. Rimaniamo in Italia, loro sono i This Eternal Decay e questo è uno dei singoli uscito quest'anno, Me, Myself and I.

Me, Myself and I, This Eternal Decay. Allora, restiamo ancora per un pezzo in Italia. Loro sono gli Horror Vacui. È uscito ad agosto l'album Shadows Sanctuary. E vi faccio ascoltare questa A Sunny Day, Horror Vacui.

Horror va qui con A Sunny Day. Andiamo in Francia, loro sono gli Antifer. È uscito quando? È uscito ad agosto l'album Stella Mantis, e vi faccio ascoltare questa Grand Voyage.

Antifer Grand Voyage. Dalla Francia ci spostiamo in Germania. Usciva a luglio l'album Kalte Shower, che sarebbe a dire pioggia, acquazzone, gelato, freddo. E loro sono gli Yakima Yera e questa è The Call.

0: Hello? Sally, are you there? Hang up the phone, Sally.
1: Jacky Maiera con The Call. Andiamo avanti dalla Germania, ci spostiamo in Norvegia. Antipol insieme a Pedro Code usciva l'album degli Antipol Future Echoes a giugno, scusate, ma i miei appunti volano. Vi faccio ascoltare questa Sonic Silence.

Antipole insieme a Pedro Code in questa Sonic Silence. Allora, non eravamo ancora stati a Manchester, che strano, e adesso ci andiamo e vi faccio ascoltare TVAM in questa Follow Me Home.

TVAM con Follow Me Home. Allora, da Manchester ci spostiamo a Brighton, se non vado errato. Lei è Irene insieme a Paris Alexander e questa è Dans la Lumière.

Dans la lumière, Irene and Paris Alexander. Allora andiamo avanti. Intanto saluto Claudio da Taipei che si era messo in collegamento fin dall'inizio della trasmissione, ma io oggi ero particolarmente disattento e quindi è ovvio che se io dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici di mettersi in contatto con me al 340 197 4468 e poi non apro la chat di WhatsApp, è chiaro che poi chi manda i messaggi non riceve risposte. Allora andiamo avanti, voliamo in Cile. Usciva a marzo l'album Melancolia dei Vioflash, dal quale vi ho estratto già diversi pezzi. Questa è Ashes.

Vio Flash con Ashes. Andiamo in Canada, usciva a marzo Possessor, l'album dei Traitors, e questa è Selfish Hunger.

Erano i Traitors con Selfish Hunger. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani per il Rifugio Atomico, consueta puntata che sarà una monografia, ma non vi anticipo niente, anche perché l'avrete probabilmente letto sulla nostra pagina. Però io vi segnalo che il prossimo weekend, la prossima puntata del Saturday Atomic Brunch, ci sarà una esclusiva Radio Città Aperta, perché per la prima volta in Italia, per la prima volta a Roma e quindi per la prima volta a Radio Città Aperta ci saranno i Man of Moon, band scozzese che verrà a suonare sabato sera al Circolo Alessandro Casponi Arci di Pomezia per un'iniziativa benefica con raccolta fondi per una scuola di musica a Gaza. Io vi invito a venire sabato sera, già ve lo dico adesso, verso le 22 al Circolo Alessandro Casponi in Via del Mare a Pomezia, e vi invito a collegarvi sabato mattina dalle 10 alle 12, non so esattamente ancora ci sarà la diretta, comunque saranno ospiti in studio i Man of Moon accompagnati dall'amico giornalista critico musicale Alessandro De Matteis, che verrà proprio a Roma perché sarà lui in pratica ad accompagnarli insieme agli organizzatori di Arcircolo Alessandro Casponi Pomezia in questo live, e li accompagnerà anche durante la diretta su Radio Città Aperta.

Che prevede anche una esibizione dal vivo straordinariamente acustica, dove forse ascolteremo anche un inedito. Quindi vi invito a prendere nota a sabato prossimo dalle 10 alle 12 qui su www.radiocittaaperta. Io vi saluto con gli Spirit Hotel, album anche questo marzolino, dal titolo Rev, e questa è Perfume. Ciao.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Chameleon di Domenico Mitsu Carrara. Appuntamento del giovedì dalle 10 alle 12. Sempre con grinta, stamattina ho iniziato addirittura un minuto prima perché non vedevo l'ora di venire in diretta e parlare con voi, parlare prima a voi e con voi se decidiate di interagire al 340-974-468. Numero che vi permette appunto, come ho detto, di interagire con me, scrivere qualsiasi cosa. Magari io vi proporrò dei temi, parliamo di qualsiasi cosa. Adesso vediamo che cosa mi passerà per la testa dopo il primo brano per iniziare. E cos'altro, naturalmente il 340-1974-468 è sempre disponibile per voi per qualsiasi richiesta che vi riporta nel passato, che vi dà una meravigliosa emozione naturalmente positiva, e Chameleon contribuirà ad arricchire la vostra giornata perlomeno dalle 10 alle 12, perché no, una buona energia può durare tutta la giornata. E allora adesso partiamo con una canzone molto famosa e molto datata. Me, loro sono i Duran Duran, quindi capiamo che sono gli anni meravigliosi degli anni del periodo in cui io ero piccolissimo, anni 80, e partiamo con questo pezzo che si intitola Notorious.

Per i fanatici degli anni 80 è il momento di scatenarvi con questo pezzo datato 1986, la bellezza di 40 anni fa. Io di anni ne avevo 7. Ed è una chicca per iniziare la puntata di oggi, giovedì 24 settembre, ultimo giovedì del mese. E dal 1987 passiamo al decennio successivo, 1999, con Find My Baby, lui è Moby.

bellissimo pezzo di Moby, Find My Baby. Mi ricordo in quel periodo che era uscito quel disco e io sentivo tutto il disco. Mi era capitato di vedere un film negli anni successivi, uno dei brani presente in questo album era presente in quel film, mi ha fatto una bella emozione. Moby, che è sulle braccia ci ha tatuato in un braccio Animals, cioè nell'altro, e nell'altro braccio Rights, che significherebbe il diritto per gli animali. Qui in Italia c'è un clima così rigido che il diritto dovrebbe essere più agli esseri umani, ma vediamo se riesco a parlare di questo argomento spinoso, ma subito dopo aver collegato il brano che abbiamo sentito con questo, che si intitola Remember Me, Blue Boy.

ho subito iniziato a parlare di diritti perché è un argomento pesante, forte, ma ne parlerò nel cuore del programma. Adesso ve lo accenno, giusto perché la Meloni ha parlato di un decreto che sarebbe una specie di un numero chiuso per i bambini stranieri nelle scuole. Io la butto così. Perché dice che c'hanno diritto più gli italiani che sono in minoranza, ma qua ci sono non uno ma diversi argomenti, ma questo, ripeto, ne parleremo con calma durante, senza farsi prendere dalla rabbia, perché questa è la prima sensazione che viene. Ma cerchiamo di diluirla nella musica e poi vediamo di parlarne con calma. Vediamo quando mi decido di parlare, durante quando prendo l'ispirazione, perché è un tema duro, delicato. Però intanto ve l'accenno per rimanere connessi con noi e andiamo ad ascoltare Don't Call Me Back dei Neon Static Drift. Intanto

0: Ed eccoci tornati qui perché c'è un discorso di italiani che volevo farvi sentire, però sono due minuti, non so se farvi sentire due minuti di... vediamo un attimo, vediamo, ecco, interagiamo. Ecco.
1: I miei figli sono sposati, cioè dovessi fare un consiglio.
0: Vediamo un attimo, aspetta, facciamolo arrivare, ecco, in... Allora, Tajani parla delle donne in questo modo.
1: Ormai i miei figli sono sposati, cioè dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?
0: Perché no?
1: Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi.
0: Allora?
1: Ma quella ragazza affascinante,
0: sì,
1: che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì.
0: Mica è sempre così, scusa.
1: E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente.
0: Chi l'ha detto?
1: Però è più affidabile, più seria.
0: Uh-huh.
1: È una che sarà una buona madre di famiglia.
0: Mica è una garanzia.
1: Che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio.
0: Solo dall'aspetto estetico?
1: E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda.
0: Ma saranno fatti i suoi.
1: Che magari... ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
0: Ma che ragionamento è?
1: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia.
0: Un cesso.
1: Ecco, io scelgo sempre quella carina.
0: No, una cozza, no? Ecco, no,
1: no. Seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là. Che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è, e quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
0: Vabbè, va bene, ci fermiamo con questo ragionamento particolarmente maschilista e patriarcale. Allora andiamo a sentire una canzone bella che l'hanno fatta proprio ironizzando su questo discorso. Vediamo un poco, ecco, sta per arrivare. Allora, mettiamo l'audio e vai.
2: È arrivata Barbie, ragazza affidabile.
3: Wow! Giochiamo insieme agli anni 30.
2: Puoi farla cucinare, accudire i figli, supportare suo marito e annuire.
3: E sto zitta davvero.
2: Con l'unghia inclusa, opinioni personali escluse.
4: Come sei moderata?
2: Barbie, ragazza affidabile.
3: Per le bambine vittime del patriarcato come me.
2: Scelta approvata da Tajani. E se ti senti zoccola, prova Barbie, ragazza appariscente. Con lei il tradimento è assicurato.

Attenzione, attenzione, questo pezzo è straordinario. E stiamo parlando di jazz perché questo brano si intitola The Blue Train, Blue Train. E a suonare è John Coltrane, John William Coltrane. Che nasceva il 23 settembre del 1926. Allora, vorrei dire che questo grande sassofonista che ha influenzato il mondo della musica per coloro che sono nati dopo, contribuendo alla creazione del bebop assieme a Miles Davis, a Dizzy Gillespie, è stato uno dei personaggi importantissimi che io, a cui io dedico questo spazio, giusto perché ieri sarebbe stato il suo centenario e quindi la utilizzo come base magari per chi non ama questo genere di musica, cioè lo sentiamo in questo modo con un po' di parole sopra. E parlando di centenari, oggi sarebbe stato il centenario di mio nonno. E mi piace parlare perché così dico un po' la mia. Certo, se voi voleste dire la vostra al 340974468, viene condivisa assolutamente con molto piacere. Allora io tiro fuori un argomento per riempire gli spazi tra un brano e l'altro e con la musica di John Coltrane, che ieri avrebbe compiuto 100 anni, dico che mio nonno ne avrebbe compiuti 100 oggi perché era nato anche lui il 24. No, mi sto sbagliando, infatti mio nonno il prossimo mese li fa. Andiamo piano, allora rimandiamo al prossimo mese il dialogo sul mio nonno. Sì, perché oggi è il compleanno di un'altra persona, di Dorota che ci ascolta da Varsavia, che salutiamo. Ecco, e mio nonno è nato il 24 ottobre, quindi ancora ci vuole un mese per festeggiarlo. Sì, ho fatto confusione, va benissimo, così almeno sappiamo per il prossimo mese di cosa parlare. E allora, sentendo la musica, che sicuro comunque John Coltrane ieri avrebbe compiuto 100 anni, senza confusione, passiamo ad un altro compleanno, perché ce ne sono stati parecchi questa settimana, ma ne menziono alcuni, ad esempio il compleanno di Chameleon, il mio programma, che il 20 settembre ha compiuto 6 anni, signori, 6 anni, il giorno in cui è nata la Sophia Loren, che di anni ne ha compiuti 92. Una piccola parentesi, c'è Sophia Loren che si sta vendendo casa, se foste interessati, sull'Appia Antica qui a Roma la vende per la modica cifra di 19 milioni di euro. Se siete interessati potete scrivere al 340974468 che glielo comunico io a Sophia Loren, porgendo pure gli auguri in ritardo per il suo compleanno, che è stato il 20 settembre, data in cui, oltre ad aver iniziato questo progetto meraviglioso il 20 settembre 2020, è stato anche il compleanno di Loredana Bertè e Mia Martini, che sono nati a distanza di anni ma lo stesso giorno. Bellissima, a me piace sta canzone. Ah.

amante della tromba, nell'attimo in cui c'è stata la frase della tromba mi sono fermato perché mi sono emozionato. Ora c'è il trombone che esprime la sua, ricordando che John Coltrane invece era un sassofonista, e a quei tempi si divertivano tantissimo unendosi tra gli ottoni, tra tromba, sassofono e trombone, lo facevano un po' tutti, creando delle meraviglie del genere. E noi adesso ci spostiamo col genere, andiamo ad un qualcosa di un po' spirituale, perché voglio farvi sentire questo classico che si intitola Oh Mary Don't You Weep, ma ve la faccio sentire da Bruce Springsteen, che se lo vedi cantare sul palco quando viene qui a Circo Massimo a Roma non ti accorgi che lui il 23 settembre ha compiuto 77 anni. No, dico perché se poco a poco faccio un quinto di quello che fa lui, mi devono raccogliere con la barella per dolore alla schiena che vengono, cioè un'energia potente in tutti i punti di vista, e malgrado l'età, che appunto è 77 compiuti il 23 settembre. Allora lo vogliamo ricordare con questo pezzo, con questo riarrangiato dalla sua band Bruce Springsteen and the E Street Band, alla reinterpretazione del brano Oh Mary Don't You Weep, che è una cosa fantastica in memoria del suo compleanno, appunto compiuto qualche giorno fa. Andiamo ad ascoltarlo e poi torniamo con la grinta che ci contraddistingue.

E continuiamo con la grande musica, Bruce Springsteen and the E Street Band con Oh Mary Don't You Weep. Quando viene a Roma, anche se non conosci le sue canzoni, vi garantisco che è uno spettacolo sia vedere che sentire quello che combinano sul palco questi pazzi professionisti. Ma che professionisti, sono dei maestri, sono degli esperti, gente che hanno fatto la storia. Ma andiamo ad un altro gruppo adesso, che anche loro hanno contribuito a creare l'impero musicale nel mondo, però forse sono meno conosciuti dei Bruce Springsteen e dei Street Band. Ma loro sono dei Tower of Power con questo pezzo straordinario che si intitola Dinging on James Brown.

0: Kiss.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre con questo Chameleon, il nostro programma preferito. Vai con la base, 3, 2, 1, olè! Eccoci qui signore e signori, vediamo se c'è qualcuno che scrive per comunicare, oltre al nostro Francesco, assolutamente Francesco Barbalace dalla lontana Rosarno, che saluto, che mi manda, ma già mandato all'inizio del programma, un gif di uno speaker dietro un ragazzo che canta, che bello, che bello. Mi dice che mi aveva scritto, non so se riesco ad ascoltarti stamattina, e poi è spuntato. Beh, vediamo un poco eventualmente il podcast. Ti ringrazio Francesco, io spero che, buongiorno, ci siamo alle 11, ok, la nostra Giuliana alle 11 arriverà, perché mi piace che voi vi gestite i vostri impegni, e tra gli impegni c'è anche la gestione, insomma, del tempo per ascoltare Chameleon. Io ne sono molto grato, quindi cerco sempre di caricare della buona musica. Io parto già all'inizio con la buona musica, vuol dire che quando arriverete alle 11, se avete perso quella carrellata meravigliosa della prima ora, vi invito naturalmente ad andare, come fa Francesca, come fa Francesco e come fanno tutti coloro che non vogliono perdersi la puntata di Chameleon, e quindi vanno al sito di Radio Città Aperta e vanno nella lentina a scrivere Chameleon per usufruire del podcast a disposizione per voi. Vorrei dire due cose prima di parlare e di intrattenervi con gli aneddoti che ho per voi. Voglio salutare Barbara, che lei mi disse a distanza di tempo che non la sentivo, che lei comunque mi sente, mi ha detto: mi fa piacere sentirti al telefono e non più dal microfono della radio. Ma perché mi senti? Certo che ti sento, che meraviglia. Una ragazza che lavorava con noi in aeroporto, che ho sentito in questo periodo, non ve lo dico perché avrei intenzione di comprarmi la moto, ecco, così se c'è qualcuno che lo vuole sapere lo sa, e quindi ho chiesto a lei cosa fare, cosa non fare, perché lei è esperta, io sono neofita, lei è esperta in moto, e quindi l'ho sentita e lei è stata molto molto molto contenta. E mi ha detto appunto che, malgrado questo anno che non ci vedevamo, lei continua a sentirmi in radio. Quindi io la ringrazio, perché se mi sta ascoltando, se mi ascolterà col podcast, le farà piacere questo invito, questo saluto che le porgo. E invito voi ad ascoltare come lei il podcast presenti sul sito di Radio Città Aperta. Questa era una cosa, l'altra naturalmente l'ho dimenticata, però andiamo avanti, o forse l'ho detta, ma non lo so, tocca scriverle, perché io ho il cervello che va per i fatti suoi. Detto questo, niente, non me la ricordo, e comunque

e tutti gli altri componenti di quell'epoca e hanno deciso di farla diventare un'associazione culturale. E per coloro che amano per il gusto di fare la radio senza avere grossi riscontri, no? Perché io so che mi ascoltate, non siete tantissimi, ma quelli che siete meritate la mia stima e vi ringrazio tantissimo. Quindi per me è uguale che siete 1 milione o che siete 7, per me è uguale, mi dà la stessa energia. Volevo dire che per fare in modo che Radio Città Aperta sopravviva servono dei soldi e noi contribuiamo, siamo dei contribuenti, perché dice vabbè, mi piace fare radio, do il mio contributo e cerchiamo. Però naturalmente non basta il contributo di solo nostro. Ora non voglio chiedere soldi, per carità, però c'è la possibilità di aiutare Radio Città Aperta. Poi se me lo chiedete magari vi do degli indirizzi migliori su PayPal, perché ci sono delle diciture che valgono meglio di altre. E ci potete aiutare anche con un semplice caffè al giorno, perché no? Un caffè al giorno che corrisponderebbe a 30 euro. Oppure facciamo un caffè un giorno sì, un giorno no. Però se mettete mezzo, ecco, un caffè un giorno sì, un giorno no, che magari un caffè al giorno è troppo, noi ve ne siamo grati, perché comunque ci sono tante persone che lo fanno. Vabbè, io la butto lì, se volete farlo lo fate, se volete ascoltare senza farlo io vi ringrazio tantissimo e vi voglio bene di più. Mi voglio bene lo stesso. E allora, adesso continuiamo con la grande musica, perché questa mattina ho messo proprio il clou del clou. E allora andiamo con, così, ecco, tra il brano che abbiamo mandato e quello che manderemo, io già quello che dovevo dire l'ho detto, perché volevo parlare di altro, ma ne parleremo dopo aver ascoltato questo brano di Teddy Grossman che si intitola Leave It All Behind. E allora ci sentiamo subito dopo aver ascoltato questa chicchetta.

E torniamo alle date da ricordare, perché ho detto che il 20 settembre è stato il sesto anno da quando è partito il progetto Chameleon. Poi abbiamo detto che c'è stato il compleanno di Sofia Loren e che poi è stato il compleanno di Mia Martini, Loredana Bertè. E diciamo che il 20 settembre, sta nel 1973, è venuto a mancare Jim Croce, che non è molto molto famoso, però io lo conoscevo, e per gli amanti di questo genere un po' country, molto americano. Lui ha avuto un incidente, ed è venuto a mancare molto molto giovane, perché era del 43, quindi aveva 30 anni, e il 20 settembre era stato il suo anniversario di morte. Lei era nata il 10 gennaio, e lo voglio ricordare perché lui è, oltre ad essere un brevissimo chitarrista del genere che ascolteremo su James Taylor, su questa linea d'onda più o meno, lui comunque lavorava, si preparava, cioè lui lavorava e faceva la fatica, lavoro di braccio, e poi cercava la fortuna con la chitarra e con la voce. Che c'è stata però il grande successo, quello grande forse è venuto dopo la sua morte, con brani che sono stati riproposti almeno 400 volte in totale, tutti i suoi brani. Tra i più famosi ce n'è uno che si intitola I Got a Name, e io lo faccio sentire perché è un brano con cui poter chiudere la prima ora con questa carrellata di musica meravigliosa, che vi invito di ascoltare sul podcast presente nel sito di Radio Città Aperta. Quindi andiamo ad ascoltare I Got a Name di Jim Croce per chiudere la prima ora, e poi ci risentiamo alla seconda con tantissima altra musica e aneddoti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retro.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

ed abbiamo iniziato la seconda puntata di Chameleon di giovedì 24 settembre 2026 con questo pezzo che è veramente una chicchissima, semplicemente perché è una canzone cantata in siciliano da un ragazzo siciliano il cui nome è Lorenzo Vizzini, classe 1993, che ve lo propongo con questo pezzo che c'ha una delicatezza, una eleganza e una raffinatezza che si contraddistingue proprio per questo Radio Città Aperta propone personaggi come me che a sua volta vi propone della musica come Lorenzo Vizzini, che l'abbiamo ascoltato con questo pezzo a Porta Rosuli, che significa la porta del sole. E adesso passiamo ad un'altra chicchetta, io le chiamo chicche perché queste sono cose che naturalmente potrebbero anche essere presenti in loop nelle radio, tipo forse questa che sto per annunciarvi di sicuro, però non tutte quelle che vi propongo io. Ecco perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, perché si manda proprio avanti la cultura che deve resistere per il piacere fino a sé, non per i compromessi che le major alle radio impongono. Dopo questa frecciatina andiamo avanti, io vi dico che parliamo di date ancora, questa puntata oggi è piena di date. Allora, il 22 settembre del 1934 nasceva Ornella Vanoni. 22 settembre 1934, perché io associavo sempre il 20 settembre Sofia Loren, il 20 settembre, il 22 Ornella Vanoni, il 23 settembre, quindi il giorno dopo la nascita di Ornella Vanoni, è la nascita di Gino Paoli, che probabilmente già sapete, perché il 21 novembre del 25 è venuta a mancare la cara Ornella Vanoni, mentre a marzo del 26 Gino Paoli la raggiunge. E tra la notte del 22 settembre e il 23 settembre, ovvero il compleanno di Ornella e il compleanno di Gino di quest'anno, tra la notte di questi due giorni, nasce un brano che si intitola Quando ti rivedrò, e lui è Gino Paoli che aveva scritto questo pezzo ed è stato con eleganza, diciamo, proposto nella notte tra i loro compleanni. E quando ti rivedrò, io voglio dare un'interpretazione a questo titolo, perché mi viene pure la pelle d'oca nel pensare che loro hanno costituito una delle storie d'amore più longeve dal punto di vista delle generazioni, perché pure se la storia è finita, comunque ha coinvolto tutte le generazioni che sono venute dopo, perché è stata una storia di amore, di passione, di dolore, di lascio, di pianto, è stato tutto, però fino alla fine c'è stata questa congiunzione, cioè non è stato un amore finito, è stato un amore che è rimasto, anche se non nelle stesse dimensioni dell'amore in cui, del periodo in cui viveva e si viveva quell'amore, cioè quando una coppia è una coppia, si amano con tutti i requisiti della coppia, passione, amore e quant'altro. Quando quest'amore finisce, questa passione, e rimane quell'amore un po' più lieve, è però duraturo. Infatti fino ai loro giorni loro si sono amati, anche se la storia era finita, loro si sono amati. Infatti io voglio vedere che questo titolo, questo brano, come la continuazione di un amore dopo la loro morte, quando ti rivedrò. Quindi io lo sto immaginando in questo momento, appena è morto Gino, chi l'aspettava dall'altra parte era proprio lei, e quindi facendo un viaggio con la fantasia andiamo ad ascoltare questo meraviglioso pezzo che ci riporta a questa mia fantasia, che secondo me può andare. Quando ti rivedrò, Gino Paoli. Mi sono dimenticato di dire che ha voluto, proprio ha desiderato tantissimo la collaborazione con Paolo Fresu, che è un grandissimo trombettista, e allora andiamo a sentirli.

otterrà le dolcissime note di questo bellissimo pezzo che si intitola Quando ti rivedrò di Gino Paoli con la collaborazione del suo amico Paolo Fresu, brano che è uscito, lo dico per chi si è connesso adesso, perché mi scrivono al 340-1974-468 dicendo bellissimo questo pezzo, non l'ho mai sentito. Perché si è connessa adesso la nostra Giuliana, ciao, benvenuta, benvenuta adesso. Mi raccomando, ascolta il podcast, perché quello che c'è stato fino ad ora è al pari di questo brano che abbiamo messo adesso, dal punto di vista della bellezza. Quindi se ti incuriosisce, vai ad ascoltare il podcast della prima puntata, sperando che della prima parte, sperando che la seconda la puoi sentire adesso dal vivo, visto che ti sei connessa. E dato che ti sarai connessa poco dopo l'annuncio del brano, ripeto che la notte tra il 22 e il 23 settembre, ovvero il giorno di nascita di Ornella Vanoni e il giorno di nascita, il 23, il giorno di nascita di Gino Paoli, nasce questa chicca, questo capolavoro. Oggi mi viene il nome che ripeto più volte perché sono preso così. Comunque nasce questa bellissima canzone, Quando ti rivedrò, e ripeto per Giuliana che si è appena connesso, che secondo me è riferito proprio all'amore suo vissuto. Stiamo parlando della relazione che ha avuto con Ornella Vanoni in vita, e che secondo me questo è un prolungamento della storia dopo la morte. Ecco, la sintetizzo in questo modo, intanto che la nostra Giuliana scrive il brano che vuole ascoltare. Intanto io continuo con la grande musica. Allora, sì, perfetto, bene, allora. E dalla tromba di Paolo Fresu passiamo ad un sax molto famoso che conosciamo tutti per via della sua fama. L'assolo di... E stiamo parlando di un assolo di un brano assolutamente famoso, ve lo annuncio adesso, Kells Whisper. Questo brano di George Michael c'ha questo sax che c'ha una sua particolarità, la storia, perché lui è un sedicenne che già faceva un sacco di musica e mentre camminava sulla metropolitana gli veniva in mente un sassofono che non è riuscito subito ad avere. Perché ha fatto provini su provini a tantissimi grandi sassofonisti che non riuscivano ad appagare quella che era la sua esigenza, perché erano tutti bravi, perché lui andava a consultare grandissimi sassofonisti del suo livello, però nessuno lo appagava, fino a che a un certo punto qualcuno è riuscito ad avvicinarsi a quello che era la sua esigenza, ma non proprio, perché gli mancava un tasto al sassofono che c'aveva, perché era molto vecchio e non riusciva a suonare nel modo in cui George Michael desiderasse. E allora succede che hanno abbassato, perché non c'era la tecnologia, però hanno rallentato il ritmo del brano fino ad ottenere quelle sonorità che lui voleva. Alla fine, dopo un percorso lunghissimo di prove, riprove, di bocciature, è riuscito alla fine a trovare quello che tutti noi conosciamo come intro del brano, Kells Whisper.

E parlando di date, il 28 settembre del 1976, quindi 50 anni fa, Stevie Wonder ha pubblicato uno degli album che, secondo George Michael, che stiamo ascoltando, è l'album più bello della storia della musica. Stiamo parlando di Songs in the Key of Love, da cui vi estraggo un album, che da cui vi estraggo un brano bellissimo assieme a tantissimi che hanno avuto un sacco di successo. Io tiro fuori Love's in Need of Love Today, che provo, dopo averlo ascoltato, a parlarvi un po' di che cosa si tratta, perché ho dato un ascolto ed è straordinario. Intanto godiamoci la musica e poi vi accenno qualcosa nel testo, che è molto molto molto profondo.

questa è un'emergenza d'amore, perché bisogna spargere amore, bisogna assolutissimamente dare amore. È un'emergenza che nel 1976, 50 anni fa, già è brutto dirlo, mi veniva a dire che Stevie Wonder ci ha visto lungo. È veramente una bastardata questa, però ci ha visto lungo. Che stronzo, scusate. Ci ha visto lungo perché vedeva che c'era una minaccia nel mondo, e a 50 anni di distanza questa emergenza è ancora viva, è ancora viva. Purtroppo non ha funzionato, ma perché vedo addirittura un delinquente, dei delinquenti hanno fatto un video in cui hanno abusato, hanno preso a calci in testa un ragazzetto, poi uno scolaro appena usciti da scuola. Quindi solo questo per dire la cattiveria che c'è. Ecco perché dico, invece di fare ste stronzate, perché non vi amate? Come dice Stevie Wonder in questo meraviglioso brano che si intitola Love's in Need of Love Today. Quindi ascoltiamo la musica come religione, non soltanto con l'ascolto fino a sé. È vero che c'è da tradurre i testi, però con la tecnologia di oggi si può fare tutto. Basta chiederlo alla nostra amica multimediale immaginaria ChatGPT e lei ci traduce tutto, ed è pure gentile e disponibile, cosa che gli umani tendono ad essere meno. E quindi parlando di amore, che è un'emergenza che nel mondo proprio manca, mi rivolgo adesso all'Italia, che ha messo queste regole assurde. Io direi di fascismo estremo, ma non lo dico perché sennò altrimenti vengo accusato. Non lo dico, ma vi faccio ascoltare una ragazza. Ecco, una ragazza che è italiana per la seconda generazione, perché quando andiamo a parlare di italiani di seconda generazione ormai si pensa a quei, mi viene a dire bastardi, ma non lo dico, dei che si spacciano per italiani di seconda generazione e quindi cominciano a spaccare, a fare prepotenze, i Maranza, ecco, si chiamano così, i Maranza. Ma c'è chi invece di seconda generazione è intenzionato ad integrarsi come cittadino ed integrarsi come lavoratore, ma come lavoratore con i suoi diritti. Ora, questo è un argomento molto molto spinoso, perché prima di arrivare a questo voglio dire che l'altra volta un'amica mia diceva che le scuole non sono più, le scuole materne non sono più con bambini della stessa fascia di età, ma li mischiano. Quindi c'è sua figlia che magari c'ha 3 anni, che in classe sta con 4, 5, 6, 5, perché poi 6 va a iniziare la scuola. Io dico, io, ma scusa, ma perché? Perché non ci sono nascite. Gli italiani non ci sono nascite, ci sono pochi bambini. E poi si parla degli stranieri invece che hanno molti figli, perché è più complicato, ma sì, qua è più complicato perché è più complesso. Mi sono perso. Io da questo volevo arrivare al fatto che ci sono degli bambini che oggi, a causa della Melone, hanno difficoltà a stare a scuola. Vi faccio sentire, forse è meglio se vi faccio sentire questa testimonianza che la spiega meglio, perché in pratica ci sono i bambini che secondo la legge che la Meloni sta tirando fuori hanno meno diritto degli italiani. Ma vediamo questa testimonianza, che è più chiara.

0: Il governo vuole introdurre un tetto massimo nelle scuole agli studenti stranieri.
1: Che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
0: Secondo la sua proposta, quell'alunna straniera di troppo sarei potuta essere anch'io. Questa è la mia scuola elementare. Qui ho imparato l'italiano, qui sono cresciuta, ma soprattutto qui ho iniziato a sentirmi italiana, nonostante non lo fossi per legge. Nelle ultime ore abbiamo assistito all'ultimo becero episodio di propaganda di questo governo. A Pontida la Lega porta sul palco lo slogan «Non passa lo straniero». Bene, allora ricordiamo alla Lega un piccolo dettaglio. Siete al governo e questo stesso governo ha programmato l'ingresso di quasi 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi 3 anni. Quasi 500.000. E sapete perché? Perché ci servono lavoratori. Quindi lo straniero passa quando deve raccogliere, curare, produrre, tenere in piedi pezzi interi del paese. Diventa un pericolo quando deve sedersi in un banco, imparare l'italiano. Quindi aiutatemi a capire, lo straniero passa quando serve e non passa quando vi serve invece una propaganda da costruire. Giorgia Meloni dice che i ragazzi italiani non devono sentirsi all'angolo. Ma chi sta mettendo all'angolo chi? Oltre il 60% degli studenti senza cittadinanza italiana è nato qui. Sono bambini e ragazzi che parlano, studiano, giocano nelle nostre città. Italiani nella vita di ogni giorno, stranieri sulla carta e adesso bersagli della propaganda del governo. Eccola, l'arma di distrazione di massa. Il metodo è sempre lo stesso. Prendi un episodio, trasformalo in emergenza, ci incolli sopra la parola straniero, costruisci la paura e poi prometti di proteggere il paese dalla paura che hai appena costruito. Nel frattempo, i giovani se ne vanno, gli stipendi non bastano, gli affitti divorano metà dei salari, ma per questo governo l'urgenza sono i bambini con il passaporto sbagliato. Torniamo qui, a questo cancello, perché se qualcuno, quando ero bambina, avesse detto sono già troppi, forse io da quel cancello non sarei mai entrata. Forse oggi la mia storia sarebbe stata diversa. La mia integrazione è cominciata proprio qui, in una classe, con una maestra, con compagni che mi hanno vista semplicemente per quello che ero, una bambina. Oggi, per opportunismo politico, vogliamo trasformare il luogo in cui un bambino impara a sentirsi parte degli altri nel posto in cui qualcuno inizierà a dirgli tu sei straniero. Perché chi trasforma un banco in un confine sta scegliendo di usare i più piccoli come bersaglio politico. E questo è inaccettabile. Il governo...

0: Ed io spero che la situazione cambi, perché non è possibile. Io ho parlato prima dei diritti degli animali che ce l'aveva tatuato sulle braccia Moby, ma qua è diritto degli umani, e gli umani non c'hanno differenza, cosa che si sente tantissimo in questa legge, perché i bambini, per essere la gente, per essere integrata, ha bisogno di fare un percorso, e quindi hanno tanti diritti anche loro di entrare nelle scuole ed imparare la lingua che gli permette di fare un lavoro uguale a quello che fanno gli italiani. Ecco perché si chiama integrazione. Beh, ci sono riuscito a creare una frase. Bene, allora adesso vi faccio sentire un'intervista del 1960, che però come protagonisti non ha gli stranieri, ma i ragazzi del meridione.
1: Signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali?
2: Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali.
1: Perché?
2: Perché ne ho, insomma, appena 5, o pochissimi.
1: E allora li faccio alzare, perché?
2: Allora sentite, bambini, un po'. Adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord.
1: È molto difficile tenere questi bambini.
2: Sì, sono un po' veramente indisciplinati. Questa sarebbe anzi una classe differenziale. E profitto ben poco.
1: Mi dica un po', quali difficoltà particolari lei trova con i bambini meridionali?
2: Dunque, si potrebbe dire, sono guardati a casa proprio niente affatto. Allora noi facciamo doppiamente fatica, perché a scuola si cerca di lavorare, di insegnare, ma poi il pomeriggio sono abbandonati a se stessi. Però la scuola fa molto, perché dà la refezione, fa il doposcuola, ma serve ben poco.
1: E come arrivano preparati quelli che arrivano nelle classi già avanzate?
2: Ma quasi sempre, insomma, non so se lo devo dire, bisognerebbe passargli una classe indietro. Sono molto arretrati nella preparazione, e dispiace, ma purtroppo, ma le stesse famiglie lo capiscono e cercano, loro stesse lo chiedono, di passargli una classe, insomma, mettergli una classe indietro.
1: Capisco. E lei a che cosa attribuisce questa scarsa preparazione dei bambini che arrivano
2: da
1: sud?
2: Ma forse, non so, siccome i genitori vivono in un ambiente di miseria, la preoccupazione è la pagnotta. Non proprio, insomma, il libro. E li mandano a scuola, si può dire la verità?
1: Sì, sì.
2: Quasi per liberarsi, ecco, di loro, perché non hanno tempo di guardarli. Allora la scuola fa il possibile, e ancora non è tutto.
1: E ci riuscite qualche volta a tirarli su anche? A
2: raddrizzarli? Sì, si può notare che sono molto, molto intelligenti. I bambini meridionali sono molto intelligenti, ma sicuramente da soli non possono fare, ecco.

Earth, Wind and Fire con That's the Way of the World. That's the Way of the World. Questo pezzo disco anni 80, che vado ad unirlo con un pezzo dei Queen che secondo me ci sta, tratto dall'album Hot Space. Andiamo ad ascoltare Cool Cats dei Queen.

dopo questa bellissima carrellata di musica, adesso andiamo ad ascoltare un brano molto particolare, perché questo brano è un brano satanico. No, non è proprio così, perché c'è un cartone animato che parla di demoni e loro c'hanno il loro Natale, e non è Christmas ma Sinsmas, e questo è presente nelle piattaforme e mi piace proporlo perché l'area è natalizia, con la differenza che invece di Cristo c'è il termine peccato, sin, ed è con un sacco di musicisti importanti. E che però vi dico dopo aver ascoltato questo simpatico brano, che ripeto viene preso da un cartone animato per adulti, proprio perché l'adulto riesce a capire che non c'è della cattiveria, che comunque è meglio far vedere il Natale classico ai bambini e ai grandi invece il Natale dei demoni. E quindi da questo cartone animato abbiamo tratto questo brano che si intitola Merry Sinsmas.

anche se parla di demoni, sempre nella versione di animazione, comunque lo spirito natalizio si sente. Perché vi ho proposto questo pezzo? Perché

Tra gli artisti ci sono diversi nomi, tra cui Joan Landau, Benny Bennett III, che è questo Benny Bennett III, o meglio, Benny Bennett III, oltre ad aver fatto questo pezzo bellissimo, ha contribuito con Avery Logan in un suo pezzo si intitola Remembering Song, questa canzone tratta da un album del 2019 che vi propongo spesso, siccome è uno dei miei brani preferiti, lo riproponiamo con questa grande collaborazione tra Avery Logan, poi una Average Band. E questo Benny Bennett III che oltre a cantare suona pure la tromba, una meraviglia dietro l'altra. Andiamo ad ascoltare The Remembering Song.

0: e spero di aver messo della buona musica pure questa puntata che finisce con le note di questa meraviglia, The Remembering Song. Noi ci rivediamo giovedì prossimo dalle 10 alle 12. Vi ringrazio per il vostro calore che percepisco da tutti. Vi invito a continuare a seguire la programmazione di Radio Città Aperta con Santigna, che la sua replica, Santigna Spena, la sua replica di Rosso Malpelo, per poi arrivare a Fabrizio Forno con Forno One. E noi ci rivediamo, come detto, giovedì prossimo. Vi ringrazio infinitamente, vi voglio bene, mi raccomando, siate puntuali giovedì prossimo e buon proseguimento di giornata e di programmazione sentendo le musiche, i programmi di Radio Città Aperta. Ciao e grazie.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: E buongiorno a tutti, Drive in Saturday, oggi sabato 26 settembre, su Radio Città Aperta fino alle 18, abbondanti, diciamo che siamo partiti con sotto ritardo.
1: Anche oggi inconvenienti di traffico.
0: Traffico, muro torto chiuso, qui abbiamo dovuto riavviare i computer, vabbè insomma. Sono già nei nostri studi Luigi Torinese con i suoi musicisti che poi ci faranno sentire qualcosa live, presentano il concerto del 2 ottobre al Teatro Garbatella, poi ci sarà Roberto Fabbri che invece presenta un omaggio a Battisti in chiave classica con la sua chitarra classica il 29 settembre, come la famosa canzone, e poi ci sarà al telefono La Noce, Marta La Noce, con il suo nuovo singolo, e poi parleremo anche della rassegna da Venezia a Roma, che in questi giorni è partita il 24, insomma a Roma e nel Lazio, 50 film di Venezia. Bene, io per iniziare, sul tuo suggerimento, sì, Stefano, avevo ascoltato questo nuovo singolo di Morphine, che è un
1: nuovo singolo davvero, è un ripescaggio dal periodo in cui Morphine stavano cambiando casa discografica, stavano passando alla DreamWorks. C'erano questi 8 pezzi, di cui alcuni non terminati, e sono stati appunto ripescati e usciranno tutti insieme.
0: L'hanno riarrangiato,
1: hanno rifatto le parti di sax.
0: Ovviamente...
1: Con ovviamente il sassofonista, insomma, Dana, e quindi è tutti gli effetti un inedito dei Morphine.
0: Bene, allora ce lo ascoltiamo, si chiama Cocoon, se non sbaglio il disco uscirà a dicembre, il disco vero e proprio, è giusto?
1: Sì, mi sembra.
0: Sì, il 4 dicembre, me l'ero segnato, così magari lo faremo ascoltare sabato 5 dicembre. Questo è il singolo per adesso disponibile, si chiama Cocoon, Morphine.

0: E questa era Cocoon, il nuovo singolo di Morphine, a tantissimi anni, quanto era? 1999, quando con i Mark Sandman a Palestrina,
1: Credo
0: una cosa
1: proprio
0: del
1: di sì.
0: genere. Adesso non ho controllato le date, però insomma sono tornati con un nuovo materiale, ci fa molto piacere insomma che in qualche modo sopravvivano ancora dei brani da ascoltare, ci siano ancora le cose inedite dei Morphine. Aspetteremo il 4 dicembre per l'uscita di Cocoon, questa era la title track. Bene, siccome ieri gli U2 hanno festeggiato 50 anni da quando praticamente Larry Mullen ha messo l'annuncio che un batterista cercava altri musicisti, a cui risposero appunto, penso sia Bono, Diege, Adam Clayton, hanno fatto un concertino tipo liceali che tornano a scuola, la Mount Dublin School di Dublino, e hanno fatto Out of Control. Io mi sentirei la signorina che è molto più bella di Silenzio, il nuovo singolo che veramente mi rifiuto di passare perché è veramente abbastanza imbarazzante. Preferisco gli Heroes del Silenzio, ti ricordi quelli spagnoli?
1: Come no, certo.
0: Agli U2 che fanno gli spagnoli. E questa invece era Out of Control da Boy, che era il loro primo singolo. Quando l'ho sentito ho detto ammazza che bomba, quanto erano forti gli U2 di 50 anni fa praticamente. No, beh, forse 50 anni no, diciamo un po' meno, però insomma quasi, no? Quasi 50 anni fa. 50 anni fa era l'anniversario quando si sono formati, questa era poco dopo. Boy che era 80, mi pare,
1: Saranno 45, se non sono 50, insomma.
0: 46 forse, se
1: Sì.
0: non sbaglio 80 Boy. Va bene, ce l'ascoltiamo. Out of Control, YouTube.

0: E questa era Out of Control, U2, quando erano ancora fortissimi, devo dire, all'inizio veramente grande band. E bene, adesso è qui nei nostri studi Luigi Torinese con i suoi musicisti. Vediamo un po' se tanto facciamo una prova audio, se ci sentono. Luigi, ci senti? Pronto?
1: Vi sento forte e
0: Bene.
1: chiaro,
0: Bene,
1: essendo
0: bene.
1: scritta.
0: Sì, magari parla un po' più vicino al microfono, anche se ti sentiamo lo stesso, eh. Però
1: Sì,
0: comunque per essere più sicuri.
1: va bene.
0: Tanto l'unica voce, o canta anche la fisarmonicista? No, non canta, quindi, però sì,
1: No, no,
0: se,
1: no, no.
0: lei ha messo il microfono giustamente accanto alla bellissima fisarmonica, e poi c'è anche un chitarrista, poi li presenterai tu.
1: Certo,
0: Ovviamente
1: sì.
0: immagino saranno anche al tuo concerto del 2 ottobre al Teatro
1: Assolutamente.
0: Carbatè.
1: Allora, siamo in onda?
0: Sì,
1: Allora,
0: parla proprio vicino.
1: Adriano Piccioni, che è qui alla mia destra.
0: Ah, come no? Ma è figlio di Leandro Piccioni?
1: No,
0: No,
1: è il
0: scusa.
1: mio chitarrista storico, è alla mia destra, alla destra del padre, capito?
0: Adriano Piccioni, no?
1: Adriano Piccioni da anni è appunto il capobanda della mia band, che è costituita poi da Francesco Cognetti al basso, Stefano Iacona alla batteria, Fabrizio Sellan alle tastiere. Poi, se vuoi, ti racconto degli ospiti.
0: Sì,
1: Una
0: sono
1: delle,
0: tantissimi,
1: sono
0: so che perché
1: tantissimi,
0: comunque
1: sì, perché è un festeggiamento duplice. Lo
0: 10 anni di
1: capisci?
0: carriera e 70
1: Di anagrafe,
0: che
1: dico.
0: all'agosto l'hai
1: Il
0: festeggiato.
1: 15 agosto, ma chi veniva il
0: La prova a
1: 15 agosto?
0: Ferragosto.
1: Eh sì, veniva nessuno.
0: Giustamente è una data un
1: È un
0: po'
1: po' scomoda.
0: peggio di Natale quasi, insomma.
1: Beh, sì, se la battono,
0: Parla un po' più vicino
1: Sì.
0: perché il micro, la tua voce arriva un po' almeno a
1: Ah.
0: me.
1: Sì,
0: Sì. Ok.
1: vabbè, allora aspettiamo, facciamo così,
0: Esatto,
1: d'accordo.
0: ok. Adesso ti sentiamo meglio.
1: Bene,
0: Sì, sì, sì,
1: bene.
0: sì. Allora, Luigi, ti sei uscito con questo nuovo disco? Sono 9 brani, se non
1: Sono
0: sbaglio.
1: 9 brani, allora vi racconto perché tu, poi insomma noi ci conosciamo
0: Sì.
1: da anni, sei stato alla presentazione del mio ultimo disco
0: All'altro,
1: Passaggi,
0: sempre al Teatro
1: al Teatro
0: Carbatella.
1: Carbatella nel gennaio del 23, mi ricordo tu eri lì, è stato molto bello quel concerto e presentavamo il mio secondo album perché io come dico sempre non sono un cantautore giovane ma sono un giovane cantautore perché ho
0: In effetti sono
1: iniziato
0: 10 anni di carriera.
1: di carriera discografica perché io scrivevo anche prima però poi ho
0: Ecco.
1: deciso di condividere. Questo è il terzo album e siccome volevo appunto festeggiare 10-70 non avevo tutti i brani inediti, dico la verità. E allora ho deciso di fare un disco comunque, non un EP, con 3 inediti, un brano che ora magari mandate, che è un brano del mio secondo disco, però rieseguito live in un concerto che abbiamo tenuto a Roma il 24 aprile, con diverse, diciamo, differenze rispetto all'originale in studio. In particolar modo Adriano Piccioni ha lavorato benissimo con la chitarra acustica, mentre il pezzo originale era molto elettrico, un blues. E poi ho messo 5 reinterpretazioni, io non le chiamo cover, di brani del cantautorato, secondo me più valido, uno dei quali, tra un po' se abbiamo tempo lo faremo, è Reginella che è del 1917, quindi è
0: Beh sì,
1: fuori
0: quella è
1: dai,
0: famosissima,
1: però è
0: diciamo,
1: un
0: un
1: pezzo
0: classico della
1: straordinario.
0: canzone
1: È
0: napoletana.
1: un classico della canzone d'autore, secondo me, perché non è vero che la canzone d'autore nasce negli anni 60 o con il blu dipinto di blu, nasce
0: Era De
1: quando.
0: Maggio pure canzone d'autore.
1: Era De Maggio, ma era canzonatore anche i madrigali del 500, cioè canzonatore quando un testo poetico si sposa a una musica che gli dà una veste adeguata. Questa è la canzone d'autore, secondo me. Va
0: Come
1: bene?
0: no. Ho visto che inizi come avevi fatto, se non sbaglio, il disertore nel disco precedente, e questa volta inizi con poca voglia di fare il soldato, che comunque è sempre fossatiano come tema.
1: Sei
0: No,
1: un uomo arguto, Alessandro Sgrena.
0: anche perché abbiamo in comune un forte antimilitarismo. Io lo sai che ti stimo
1: Direi.
0: molto da questo punto di vista. Io sono proprio contro tutte le guerre, obiettore di
1: Allora,
0: coscienza.
1: io ho fatto l'obiettore di coscienza perché all'epoca avevamo questa possibilità, c'era ancora il servizio militare, ho fatto l'obiettore di coscienza. E allora ho chiuso il disco precedente con un pezzo che non è di
0: No,
1: Fossati,
0: no, lo
1: che è
0: so,
1: di
0: però lo
1: Boris
0: so.
1: Vian, però Fossati è
0: L'ha
1: molto
0: resa,
1: facile,
0: diciamo, in
1: sì,
0: italiano.
1: con Giorgio Calabrese che ha scritto una traduzione magnifica. E io ho deciso, simbolicamente, tu l'hai notato subito, di iniziare il nuovo disco con la stessa tematica con cui chiudevo il disco precedente, una tematica antimilitarista,
0: Poi
1: quindi.
0: se non la fate dal vivo la vorrei ascoltare.
1: Non la facciamo oggi,
0: Ok, poi rimane ce l'ascoltiamo da disco, se
1: come
0: volete.
1: vuoi, oppure sì, tu verrai il 2, sì.
0: Spero proprio di sì, sarei in giuria a Marte Live, ma ci vado il 1 ottobre. Il 2 ho detto tenetemi libero,
1: Appunto,
0: che
1: perché sennò sarai in giuria il primo e sarai ingiuriato il 2 se non
0: così.
1: vieni.
0: No, perché in teoria sarebbe 1, 2 e 3 Marte Live all'Anificio, ma ho detto il primo ok, poi il 2 e 3 lasciatemi libero,
1: L'anificio è a Pietralata, non
0: che
1: è
0: c'ho
1: a
0: altre cose, il 2 e il 3.
1: Tokyo,
0: Anche il 3 non posso.
1: Vabbè.
0: Vabbè, comunque no, il 2 ci saremo, ore 21, Teatro
1: Esatto,
0: Carbatella,
1: sì.
0: Piazza San Giovanni da
1: Piazza della
0: Triora, insomma.
1: Triora, esattamente. parte. I biglietti, ancora c'è qualcosa in galleria, quindi che si smuovano gli indecisi.
0: Sbrigatevi. Vabbè, lo so, vuoi, facciamo sentire qualcosa dal disco?
1: Sì.
0: Stati di presenza.
1: Beh, Stati di presenza è il pezzo a cui tengo di più, che considero, diciamo, quello che poi oggi si direbbe quasi, no, il primo singolo.
0: Che è una tua canzone inedita.
1: Sì, certo, è un pezzo nuovo.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Stati di presenza. Aspetta un attimo, che qui c'è qualcosa sotto che devo prima spegnere, però comunque adesso la facciamo ascoltare. Ah no, era proprio Stati di presenza, mi sa che era già partita. Allora che okay, la spegniamo. Stati di presenza, Luigi Turinese.

0: stati di presenza. Luigi Turinese, vediamo se ci sentono ancora i musicisti, eccoci qua.
1: Sì, siamo qua.
0: Adesso siete anche in video. Questo era uno dei tre maledetti inediti, l'altro è L'uomo della pioggia, vedo, e sì, Ballata di un uomo solo.
1: No, Ballata di Tawil. Tawil. E la Ballata di un uomo solo in realtà è
0: un live.
1: È un live, il pezzo in studio l'avevamo fatto, sì, per sì, passaggi, eccetera. Voglio sottolineare che tutti i miei album sono prodotti e arrangiati da Simone Turinese, che è mio figlio e che è un musicista che vive a Tenerife e lavora su quello che gli mando.
0: Sì, sì, no, infatti ho visto che ci sono due Turinese, Tranfo, cos'è il nome?
1: Allora, poi ci sono due piccolissimi Turinese di 10 e 7 anni, abbiamo svelato una sorpresa, che saranno sul palco. Allora, il maggiore, Leonardo Turinese Tranfo, perché in Spagna dove vivono c'è il doppio cognome, no?
0: Ah, ecco,
1: e suona le tastiere, suona la chitarra, le tastiere con mio figlio da un anno e mezzo, ormai vanno in tournée in tutta Europa. Invece il piccolino è un batterista in erba, ma devo dire che quando l'ho sentito ho detto facciamogli fare qualche cosa, perché quindi ci saranno tre generazioni sul palco in un brano
0: fortissimo. E fra gli ospiti ci sarà anche l'amico Luigi Mariano, di cui hai riletto Edoardo, vedo,
1: bravo,
0: questa è una bella sorpresa che non
1: sì,
0: me l'aspettavo.
1: Allora, io Edoardo trovo che sia una delle più belle canzoni scritte nella musica d'autore a 20 anni, proprio perché quest'anno, come saprai, Luigi fa il
0: Edoardo Agnelli, l'ha dedicata a Edoardo,
1: sì,
0: Agnelli,
1: e quindi l'ho voluta rivisitare naturalmente in modo diverso, perché se ci fosse tempo ti direi mandala, ma adesso abbiamo
0: tempo,
1: la sentirai dal vivo e ti dico subito che ovviamente Luigi farà un cameo come l'ha fatto anche nel disco. L'abbiamo arrangiata, cioè Simone l'ha arrangiata in modo diverso,
0: che la sua versione è abbastanza piano e voce, mi ricordo.
1: Esattamente, invece noi abbiamo messo, cioè Simone ha messo archi, batteria, chitarra molto molto moderata, eccetera, due tastiere, insomma è venuto diverso, anche perché gli ho detto guarda, questo è un brano meraviglioso, c'è già, se lo dobbiamo fare uguale tanto vale andare a
0: ascoltarsi l'originale.
1: Certo.
0: E invece dal vivo cosa avete preparato?
1: Guarda, io direi, visto che c'è qui Irene Donghi alla mia sinistra con la sua bella...
0: Poi facciamo una, se non deve scappare, poi prima di andare via facciamo una foto. So
1: sì,
0: che il chitarrista
1: sì,
0: deve
1: sì,
0: andare via.
1: Il chitarrista deve andare via prima e vabbè, niente foto al chitarrista, poverino. Comunque lo vedrai sul palco per tutto il concerto. Allora, io direi che facciamo Reginella, che è appunto, secondo me, un prototipo di come la musica e la poesia possono andare insieme al di fuori di ogni categoria storica. Va bene, la facciamo adesso qui, non l'abbiamo mai provata insieme, quindi parce nobis, come si dice in latino. Inizia il mio amico... Ecco, con sì, i suoni come stiamo? Perché la fisarmonica, però Alessandro, certo, come sai, copre tutto, no? Quindi cercheremo...
0: La chitarra si sente bene, se tu si avvicini sente più il microfono, così
1: va
0: non
1: bene,
0: ti fai coprire dagli strumenti.
2: Devo
1: bene,
2: cercare di sentire forte la chitarra, però. Quindi in caso
0: io la sento da qua, però non so come la sentite voi dentro.
2: Ma io posso togliermi un po' la cuffia?
0: Sì, sì, certo,
2: perfetto,
0: c'è problema. Tanto l'unica cosa che non senti...
2: No, quando suoniamo, poi me la...
0: Importante che sentiamo noi, certo.
2: Grazie.
1: Va bene, vai, Reginella.
0: Reginella.

era che t'aggio incontrata, fu l'utriera tu le d'ognorsì. Aggio

0: Reginella di Libero Bovio.
1: Libero Bovio, sì.
0: Lama.
1: Lama è il musicista, Libero Bovio è un grande poeta.
0: Sì. Beh, sì, è famoso.
1: Infatti, adesso dimmi cosa vuoi sapere di me e intanto Adriano Piccioni, che ringrazio.
2: Grazie
1: e
2: a
1: che
2: voi.
1: Sarà
2: è
1: sul
2: stato
1: palco.
0: Abbiamo fatto giusto in tempo a fare qualche foto live.
1: Ma Adriano è uno dei più richiesti chitarristi del Lazio, io devo alzare sulla coda, capito? È l'unico progetto originale, però è il mio perché lui anima N Tribute Band.
0: Quindi scappa alle 5 per un concerto.
1: Esatto.
0: Tu con la fisarmonicista farai qualche altra cosa live? Ci vediamo
1: adesso,
0: il 2 ottobre?
1: Probabilmente no, perché abbiamo poco tempo. Intanto vediamo. Magari alla
0: fine, se no passo dei brani da disco, come vuoi.
1: Sì, sì, però se vuoi ti dico.
0: Certo, certo, come no.
1: Disco, non lo so.
0: Come no, quindi... sì. Ho visto che si chiude con Una città per cantare, quella resa famosa da Jackson Browne e in Italia da Ron. Anche quella è una bellissima canzone.
1: È una canzone del 72 che noi cantiamo. Allora, guarda, quando io ero in te...
0: Anche quello live al Boogie.
1: Sì, perché noi facciamo delle tante cose anche di altri, anche se poi ovviamente l'ossatura dei miei concerti riguarda i miei pezzi, però dopo un po' che le canto, se le sento mie, allora ecco, le metto in repertorio. Una città per cantare è molto simbolica, poi il pezzo del 72 che ancora tiene benissimo, non ha età, e c'è proprio, voglio citare Luigi Mariano, che distingue tra canzoni centometriste, che sono quelle che l'anno dopo non te le ricordi più,
0: quelle che si fischiettano sotto la doccia di Sanremo,
1: e poi le canzoni maratonete, e quelle sono
0: che resistono,
1: sì,
0: che arrivano.
1: E io mi illudo di aver anche scritto qualche canzone maratoneta. Tra l'altro il concerto lo aprirò col primo brano che ho scritto nel febbraio del 75, quindi un brano che ha 51 anni, e il secondo che farò invece è l'ultimo che ho scritto, che è Tavil, che è un pezzo di questa primavera. Quindi insomma, in mezzo poi tra queste due parentesi ci stanno una ventina di canzoni, e posso anche dire, lo possiamo dire qui, che voglio rendere omaggio a Francesco Guccini.
0: Bravo.
1: Perché in repertorio, cioè nella scaletta non c'era, ma quando il 6 agosto è successa un'altra, cioè io da quando ero giovane temevo la morte di Guccini, pensa un po'.
0: Diciamo che era già tipo 15-20 anni, forse no, 15 anni che non faceva concerti.
1: Sì,
0: insomma,
1: ma
0: che...
1: io quando ero ragazzo amavo così tanto Guccini che pensavo, ma come, che succederà quando non ci sarà?
0: Ah, già immaginavi.
1: Temevo.
0: Quando era ancora giovane, insomma, pure lui.
1: Eh sì. Più grande di me certamente, però 16 anni di più, e quindi ho deciso di inserire nella scaletta un brano di Francesco Guccini che è Gli Amici, che è un blues molto bello, e poi Gli Amici insomma è molto significativo, ecco, non ho scelto i più celebri, era più banale secondo me.
0: Tra gli ospiti, se non sbaglio, ho letto anche ci sarà Ada Montellanico, la cantante.
1: Ada Montellanico, sì, lo voglio raccontare. Allora, alla fine degli anni Ottanta io sentivo molta musica, come anche adesso, andavo spessissimo, ti ricordi, c'era il Caffè Latino, c'erano questi locali. E Ada Montellanico era una giovane promessa, non aveva ancora registrato nulla, ma io stavo lì in prima fila, me la ascoltavo e me la guardavo, perché era potentissima, tra l'altro faceva bebop all'epoca. E, insomma, mi piaceva tanto, e in un'epoca in cui, caro Alessandro, si sapeva distinguere tra la molestia e l'ammirazione, io mi procurai il telefono di Ada Montellanico, la chiamai, lei rispose e dissi: guarda, sono quello che sta sempre in prima fila. Abbiamo iniziato così la nostra amicizia, che dura tuttora. Quando gli ho detto il 2 ottobre festeggio quello che festeggio, io gliel'ho detto per dire: tieni di libera per venire nel pubblico, come anche fece l'altra volta. Invece disse: facciamo due pezzi insieme. E devo dire che mi ha quasi imbarazzato, perché è una cantante di...
0: Non avevate mai cantato prima insieme?
1: Ma no, anche perché lei è una grande jazzista, io il jazz lo adoro, però non ho swing nei miei brani, quindi abbiamo deciso, con tua grandissima felicità, di cantare proprio Il Disertore.
0: Ah, vedi?
1: Poca voglia di fare il soldato, perché ho detto: Ada, io purtroppo nel mio repertorio non ho cose per la tua meravigliosa voce, però tu sei un attivista, tu sei una donna molto impegnata, e secondo me questi due pezzi,
0: quindi...
1: infatti ha accettato subito.
0: Il combo, diciamo, antimilitarista. Fantastico.

0: difficile suonare e pagare i musicisti tutti quanti. Quindi però Carmen è un'amica, insomma, ho detto di sì, quindi farà almeno due brani con me.
1: Poi ci sarà l'amico mister Paganini, che è stato anche ospite al telefono, qui lo conosco,
0: mister
1: lo conosco.
0: Paganini, sì, perché sai che è successo, Alessandro? Io, come sai, faccio il medico, il psicanalista, proprio scrivo.
1: Sì, diciamo, la tua professione,
0: faccio
1: come...
0: tante cose, faccio, no, noi ci siamo incontrati.
1: Quella del medico, poi tu sei anche un amico di Battiato, un amico di Battiato, hai tanti...
0: Sì, infatti ho scritto, tu lo sai, vabbè, adesso non faccio autoriferimento troppo, perché se no esageriamo, però quello che è successo in questi 10 anni, essendo io poi una persona molto sociale, è che ho fatto amicizia, ho una nuova comunità professionale, ecco, oltre a quella dei medici e degli psicanalisti, e quindi ho chiamato quelli che, con cui ho fatto amicizia in questi 10 anni, fra cui mister Paganini, e quindi lui dovrebbe cantare con me un blues che poi possiamo mandare anche adesso se vuoi, che è Ballata di un uomo solo. Gli ho chiesto di fare un paio di strofe, ora vediamo se riesco a beccarlo, perché ognuno di questi è tutto preso anche da altro, quindi non stiamo provando tutti insieme, ma sarà una kermesse, deve essere una grande festa più che altro.
1: Beh, giustamente, 1070 si chiama il disco.
0: 1070 si chiama il disco, 1070 si chiama il concerto e tutto questo progetto. E dunque, se vuoi, possiamo sentire come? Ballata di un uomo solo, che è un pezzo che
1: un altro brano tuo.
0: È un brano mio che stava su Passaggi e che ho voluto però inserire qui perché Adriano Piccioni suona l'acustica, quindi è un'altra versione e la possiamo sentire.
1: E allora sentiamoci Ballata di un uomo solo. Poi c'era un altro brano di cui ti chiederò dopo,
0: certo,
1: che sono curioso, che non lo conoscevo. Ballata di un uomo solo. Questa era già partita come sempre.

0: Ballata di un uomo solo, Luigi Turinese. Allora, ci sentite? Eccoci qua, bene. Un'altra canzone che mi incuriosiva, che non conosco, è Una vita che scappa di Luca Sciulli e Ruggeri, insomma, di cui magari conosco altri più famosi, tipo Confusi in un playback.
1: Certo.
0: Questa invece non me
1: Guarda,
0: l'ero
1: io
0: persa.
1: la canto da parecchio tempo. Luca Sciulli mi piace molto, beh, è medico anche lui, ma non per quello, naturalmente. E questa scrittura insieme a Ruggeri, che ha scritto il testo, come anche Confusi in un playback, mi piace. Ma a me, sai, non è che io vado scegliendo le hit, no?
0: Certo,
1: Deve
0: certo.
1: essere un pezzo che sento mio. Questo è un cha-cha-cha molto carino, molto divertente. Se vuoi farlo sentire, puoi far sentire, se no lo sentiremo dal vivo lì. E lo canto da parecchi anni, quindi a questo punto l'ho voluto inserire. Sai che c'è? Avevo bisogno di brani. Ho fatto due live appunto in primavera, uno al Boogie Club, l'altro all'antica stamperia Rubattino. Abbiamo scelto due, cioè quattro brani che ci sembravano venuti abbastanza bene live e che avessero anche una caratterizzazione rispetto alle versioni in studio mie o anche degli altri, capito? Quindi abbiamo costruito 9 brani, quindi un album intero anche in questo modo.
0: Sì, no, io poi ovviamente voglio passare un altro brano, così ci facciamo un po' di foto, anche almeno con voi due siete rimasti.
1: Certo.
0: Poi non so se hai delle preferenze tu fra, appunto, io sono curioso di ascoltare sia Poca voglia di fare il soldato, sia Una vita che scappa, sia Edoardo e Luigi Mariano, sia Una città per cantare di O'Keefe, Dalla anche, il testo italiano era Lucio
1: Tasto di
0: Dalla.
1: Lucio Dalla, sì. Guarda, io direi che
0: Se no è rimasta la
1: c'è
0: tua Taville, come si chiama?
1: Taville, c'è anche L'Uomo della Pioggia, che è un pezzo che
0: L'uomo
1: ho
0: della vita.
1: scritto in realtà originariamente per Benedetto Fanna, che è un musicista che sta finendo, non so se l'abbia già terminato, un disco dedicato al tema dell'autismo, e ha scritto 7 brani lui e 4 ha chiesto ad altri artisti. Io ho scritto L'Uomo della Pioggia, naturalmente nella versione del mio disco è diversa da quella che ha fatto nel suo disco, che canto sempre io, ed è un brano su, potremmo dire, il protagonista, possiamo dire che c'ha una sindrome di Asperger, se vogliamo fare una diagnosi, però insomma è un idiot savant, come si dice
0: Un
1: anche, no?
0: po' come Forrest
1: Come
0: Gump,
1: Rain Man,
0: Rayman,
1: L'Uomo della
0: Dustin
1: Pioggia,
0: Hoffman,
1: infatti
0: certo.
1: l'ho
0: A me,
1: intitolato.
0: c'è Dustin Hoffman, certo.
1: Quindi, insomma, scegli tu, dai, facciamo così. Poi considera che li sentirai tutti dal
0: Sì, no,
1: vivo.
0: certo. Appunto, magari un brano adesso e poi dopo un altro per farci le foto.
1: Va bene.
0: Sì, stavo cercando
1: Ma
0: quelli.
1: guarda, io direi, Poca voglia di fare il soldato, lo so che ti piace, però insomma è solo chitarra e armonica.
0: Ok.
1: Uno degli altri tre che è musicalmente più
0: Ok.
1: ricco, visto che stiamo mandando pezzi dal disco, per dare anche un'idea dei
0: Certo.
1: suoni del disco, perché quello
0: Certo.
1: è più
0: Allora, dai, L'uomo della
1: interessante.
0: pioggia che non dura tanto, meno di 4 minuti,
1: Vai, vai,
0: e poi chiudiamo
1: è
0: con
1: un
0: un
1: valzer, e poi vediamo come ti pare,
0: altro brano. L'uomo della pioggia, allora, Luigi Torinese.

0: L'uomo della pioggia, Luigi Turinese. Allora, vediamo un po' se. Ok, adesso ci vediamo anche noi. Quindi ricordiamo questo concerto del 2 ottobre, ore 21 al Teatro Garbatella. Biglietti su Dai Ticket, mi pare.
1: Sì, Dai Ticket, sì.
0: Comunque anche direttamente al teatro, se qualcosa rimane la sera stessa.
1: Se qualcosa rimane fra le pagine,
0: pagine chiare, le pagine scure. Anche De Gregori, un tuo, diciamo, una vecchia passione, se non sbaglio.
1: È una passione, sì, di sempre. Tra l'altro lui ha suonato, come se ricorderai, nel 2019 un mese intero al Teatro Garbatella.
0: Eh certo.
1: E l'ho incontrato sul pulmino.
0: Ma siete amici, come eri amico di Battiato?
1: No, l'ho incontrato però a Catania, vedi tu le sincronicità.
0: Perché tu comunque non sai, sì, io ho scritto cantatore romano perché ho visto che c'era scritto così, però io non so perché pensavo fossi siciliano.
1: Perché io ho 46 cromosomi siciliani, però sono nato a Roma.
0: Sei romano, diciamo.
1: E appunto il 21 novembre ero lì a Catania per ragioni del mio lavoro, dovevo fare una conferenza la sera prima e poi sono andato al concerto di De Gregori che ho incontrato nel pulmino di ritorno a Roma, quindi abbiamo fatto due chiacchiere. È stato molto divertente perché appunto tu sai che lui ha fama di essere burbero, è stato affettuosissimo, molto, ma anche perché gli ho detto, l'ho visto, dico, ero al Metropolitan, dice come è andato? Dico, bellissimo concerto, poi ne ho parlato dopo con Primiano di Biase.
0: Ma il tour recente, una cosa recente?
1: Sì, questo, l'ultimo novembre, sì, non Evergreen, quello precedente.
0: Okay.
1: E quindi avevo parlato tutta la sera dopo il concerto con Primiano, no? Con Paolo, con Simone, no? E dice, ah, sei amico della band? Dico, beh, sì. E quindi si è sciolto, abbiamo parlato parecchio e mi aveva detto di questi concerti che avrebbe fatto in autunno.
0: Alta la sala Umberto.
1: Sì, però ancora non aveva scelto il posto. Io anche gli ho fatto la battuta, guarda, suonerò anch'io in autunno, non sovrapponiamo le date.
0: Dice al Teatro Garbatella, non ci venì che il 2 ottobre.
1: No, perché lui mi ha detto ci sono stato molto bene, ma il palco è un po' piccolo. C'è una band di 9, sono 9 loro, c'ha due coriste. Insomma.
0: L'ultima volta c'era venuto quando ha fatto Noi non ci Sanremo.
1: Ah,
0: non so se c'eri.
1: No, quella sera ero stanco morto, non sono venuto, comunque sì, quelle cose che fa Luigi.
0: Sì, lui da un po' di anni, lui è tutti i giorni.
1: Lo so, infatti l'anno prima l'avevo incontrato. E, insomma, quindi tu vuoi sentire un altro brano?
0: Sì, no, volevo una cosa lunga per farci le foto, quindi ti faccio scegliere fra Edoardo o Una città per cantare live, che sono quelle un po' più lunghe. O Una vita che scappa anche, però non so, ti faccio scegliere a te. Tanto
1: guarda,
0: più o meno
1: facciamo così, Una città per cantare è molto simbolica, facciamo quella, dai.
0: Una città per cantare, così chiudiamo con una hit.
1: Certo, grazie Alessandro come sempre, piacevole stare qui. 2 ottobre, ore 21, Teatro Garbatella, Piazza da Triora, affrettatevi perché i biglietti stanno terminando.
0: Mi sono dimenticato solamente qualche ospite, che c'erano tantissimi.
1: Ah,
0: però
1: sì, Evelina Mignaggi, per
0: Evelina
1: esempio,
0: Mignaggi,
1: cantante
0: di
1: musica sefardita.
0: Klezmer, no?
1: Sì, no, musica
0: sefardita, diverso.
1: Sì, beh, sì. Beh, fa anche un pezzo di Klezmer, comunque. E le ho chiesto di fare appunto una voce in Tavil, che è il pezzo nuovo che non abbiamo sentito, e poi vediamo chi ho dimenticato, poi magari c'è dovrebbe esserci anche Arturo Ferrante al sax sul pezzo di Guccini, cioè, veramente un sacco di amici, e Irene Donghia che è qui.
0: Va bene, allora Irene, non mettere via quella bellissima fisarmonica, adesso ci facciamo un po' di foto. Una città per cantare live, Luigi Turinese, 2 ottobre al Teatro Garbatella. A presto.

Grazie. Una città per cantare, la versione live di Luigi Turinese, che sarà in concerto, ricordiamo, il 2 ottobre al Teatro Garbatella di Roma con il suo nuovo disco 1070. Bene, ora si sta preparando per venire qui nei nostri studi, è già arrivato da un po' il chitarrista e compositore Roberto Fabbri, che il 29 settembre alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica ci presenta questo progetto dedicato a Lucio Battisti, che si chiama Battisti in Classica, che è tratto anche da un disco che lui ha fatto, e anche in realtà un libro di spartiti che si chiama Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, e ci sono appunto questi 14 brani. Però poi farà anche per la prima volta dei brani che non sono contenuti nel disco, tra cui la celebre 29 settembre, che appunto è proprio il giorno del concerto. Quindi io, per introdurlo, farei ascoltare 29 settembre di Lucio Battisti, la versione originale di Lucio. Poi magari lui ci suonerà altri brani per sola chitarra classica. Questo è Lucio Battisti, 29 settembre.

0: 29 settembre, Lucio Battisti. Io ho introdotto così Roberto Fabbri perché proprio il 29 settembre farà questo concerto all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi. Ci senti, Roberto?
1: Sì,
0: Pronto? Eccoci.
1: eccoci
0: Quindi,
1: qua,
0: insomma, mi sembrava
1: grazie.
0: l'introduzione perfetta per questo concerto, anche perché poi ho letto che tu lo farai in esclusiva live, che non è nel disco
1: No,
0: questo
1: non è nel
0: brano.
1: disco, ma uscirà su tutti i canali digitali il 29 settembre proprio,
0: Quindi
1: sempre
0: appunto oggi non
1: all'Auditorium.
0: avremmo potuto neanche trasmetterlo perché è un inedito ancora.
1: Sì, è un
0: Quindi ho
1: inedito.
0: preferito mandare l'originale di Battisti e poi tu ci farai qualche
1: Perfetto.
0: versione delle tue per chitarra classica.
1: Sì.
0: Ho visto che sono tutti brani, diciamo, dei grandi successi del periodo Mogol. Ecco,
1: Sì,
0: non
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: ancora non ti sei azzardato ad andare alla seconda fase. Però comunque non è detto che magari in futuro.
1: Ma no, è una scelta ben precisa,
0: Certo, certo.
1: perché chiaramente la mia idea era quella di portare in un ambito classico la
0: Certo.
1: musica di Battisti, perciò dove c'è uno strumento che è la chitarra
0: Certo,
1: classica,
0: certo.
1: che è accompagnata dagli archi. E in molti mi hanno detto, ma poi il secondo periodo, ma il secondo periodo è anche più elettronico.
0: Però se ascolti bene, no, infatti volevo sapere se tu magari conoscevi bene il secondo
1: Sì,
0: periodo, perché ci sono delle canzoni anche molto melodiche, per esempio Le cose che pensano, Don
1: alcune sì.
0: Giovanni, ce le immagino anche con gli archi. Certo,
1: Sì, no, potrebbero, però dato che sono scritti più con più elettronica, con
0: cioè
1: più.
0: alcune sì.
1: Allora ho pensato che
0: No,
1: fosse
0: cioè.
1: meglio che diciamo questo primo periodo, poi c'ha già degli arrangiamenti di archi,
0: Sì,
1: di cose. Le
0: sicuramente.
1: chitarre sono molto presenti perché comunque Battisti nasce come chitarrista, perciò ci sono, anche se poi si avvaleva di altri sui suoi dischi, però lui
0: Certo.
1: nasce con la chitarra in mano, perciò sono pensate un po' sulla chitarra. Anche le tonalità sono giuste, sono proprio quelle che funzionano di più sulla chitarra, perciò è questo un po' che ha indirizzato la mia scelta, oltre al fatto che chiaramente ho scelto quelli proprio iconici che sono
0: Certo.
1: appunto dalla fine degli anni 70 come 29 settembre, degli anni 60 come 29 settembre, che pare che sia
0: Che la
1: 69
0: fece anche
1: qualcosa,
0: l'Equipe
1: che la
0: 84.
1: scrisse per l'Equipe
0: I primi
1: 84,
0: a cantarla furono
1: furono
0: loro.
1: loro e loro la resero famosa e diede proprio il là alla carriera di Battisti, insomma, questo brano, perciò è importante, poi l'ha cantato anche lui
0: Certo,
1: naturalmente,
0: certo.
1: però quel periodo, diciamo, Battisti Mogol, molto ricco di canzoni iconiche, mi ha colpito e ho voluto concentrarmi su quello.
0: Sicuramente, e quindi insomma, però sarai non sarai da solo perché comunque ci sta un ensemble di archi del
1: D'archi.
0: Conservatorio di Terni dove tu insegni, se non
1: Sì,
0: sbaglio.
1: c'è un quartetto d'archi che è quello con cui ho inciso l'album per la Sonica, il Philotas
0: Sì.
1: Quartet, però adesso si affianca anche l'ensemble d'archi del Conservatorio Bricialdi di Terni, dove io insegno ormai da una ventina d'anni, e viene diretto il tutto da Luca Proietti che poi ha curato gli arrangiamenti orchestrali. Io mi sono concentrato sulla realizzazione sulla chitarra, perché questi pezzi nascono per chitarra sola. Cioè, quando io ho iniziato questo progetto ormai 4 anni fa, l'idea era quella di portare su una chitarra classica i brani di Battisti in modo che un chitarrista classico potesse suonarseli senza cantare, solamente con la chitarra, facendo la melodia, l'accompagnamento, la ritmica e
0: Ho
1: tutto.
0: visto ieri per caso passando all'Auditorium che è uscito proprio anche un libro di spartiti con le tablature.
1: Sì,
0: Quindi
1: nasce il
0: nasce prima
1: libro.
0: il libro di spartiti e poi dopo hai fatto il
1: Sì.
0: disco, John.
1: Sì, perché praticamente è uscito questo libro dove appunto perché la mia casa editrice, la Leonard, aveva avuto i diritti per Battisti. Allora mi disse, sapeva che era un mio antico progetto, che l'avrei sempre voluto fare, ma non si poteva realizzare. Quando hanno avuto i diritti hanno detto, guarda che si può fare. E allora mi sono messo lì e ho detto, adesso faccio subito questi brani, mi ci metto a lavorare. Il problema è che il subito che c'avevo un attimo in testa è diventato più di un anno perché questi brani sono molto rischiosi perché potresti o banalizzarli oppure renderli talmente complessi che poi non si capiscono più. Perciò bisognava ogni brano, io praticamente l'ho scritto, trascritto almeno 4-5 volte fino a che non ho raggiunto proprio quello che volevo.
0: Comunque non sono tutti così semplici come magari possiamo immaginare la canzone del sole che sono 3 accordi, quella la so fare pure io senza neanche averli spartiti davanti, io strimpello la chitarra, quei 3 accordi, la, mi, sol, mi pare,
1: Esatto, la.
0: no? Quella riesco a farla anch'io senza spartiti, però le altre non sono così
1: Ma
0: semplici.
1: anche quella, perché chiaramente il problema qual è? Perché la chitarra è uno strumento che ha due anime, una colta e una
0: Cioè, te la puoi
1: popolare.
0: fare ritmica, la puoi fare
1: Se tu
0: anche
1: lo fai con una
0: pizzicata.
1: chitarra ritmica,
0: Quella la sanno fare tutti, certo, come da spiaggia, una versione, tutti possono
1: questo è
0: fare.
1: facile. Ma se tu vuoi mettere la melodia,

0: comunque tu con i bassi fai anche l'armonia.
1: Così questo brano, dall'essere il più facile, è diventato il più difficile, certo, di tutto il concerto, perché ci ho messo tutto.
0: No, ma certo, questa non è proprio la versione che fanno tutti con i tre accordi e basta, tu la suoni con gli arpeggi.
1: Esatto, e tutti, diciamo che tutti gli arrangiamenti sono pensati per essere a sé stanti, cioè tu hai un brano che, insomma, per esempio, Non è Francesca, no?

0: Capito? C'è tutto un, diciamo, mix tra la melodia, gli accordi, l'arpeggio, e che fa in modo che il brano possa sostenersi da solo. Però, questa è stata l'idea, perciò io ho creato questi arrangiamenti che poi sono usciti su questo libro, hanno avuto un discreto successo. Nel libro c'era allegata anche un disco con la mia versione solistica, proprio di pezzi così. E questo
1: Sono le
0: disco.
1: stesse versioni che troviamo anche online dei brani per chitarra, quelli che stanno nel
0: No,
1: disco allegato, uno
0: no,
1: spa.
0: no, no, quelle sono una prima versione per chitarra sola.
1: Ah,
0: Poi ho
1: ok.
0: mandato il progetto alla Sony, che ha detto è molto bello, diceva, perché non ci metti anche gli
1: Ah,
0: archi?
1: quindi quello che troviamo online invece ci sono
0: Ci
1: anche gli
0: sono gli archi.
1: archi.
0: Allora io ho iniziato, in effetti, io, mentre suonavo, dico, però dai, sono belli, però se rimetto anche quegli archi un po' che, come c'erano nelle canzoni, perché poi alla fine la chitarra si sostituisce un po' il gruppo, la voce e tutta la cosa, però creare un ambiente ancora più classico, più evocativo con gli archi non mi sarebbe dispiaciuto. Allora abbiamo aggiunto questi archi ed è uscito l'album appunto per Sony nella versione chitarra e archi. È proprio come se fosse un concerto per chitarra e orchestra, dove ci sono gli archi che interagiscono con la chitarra e la supportano. E praticamente la cosa bella è che una volta che noi togliamo i testi splendidi di Mogol, però ci accorgiamo di più della validità compositiva di Battisti. Perché che succede? Quando, perché lui è un compositore, io lo chiamo compositore perché sia un cantatore, però è un
1: Beh sì,
0: compositore
1: lui diciamo è anche
0: perché
1: limitato di dirlo cantatore perché non era
0: esatto.
1: più proprio un autore della parte musicale di canzoni, potremmo
0: Totale, perché
1: dire.
0: se noi analizziamo, perché poi che succede? Io per lavorare su questi pezzi chiaramente li ho dovuti destrutturare, perciò per fare gli arrangiamenti, poi sai, c'è sempre la deformazione di essere un docente di chitarra classica, no? Inizio a prendere le cose in maniera un po' scientifica, no? Dico, ma vediamo come ha scritto, vediamo che cosa c'era dietro l'idea compositiva, anche per rendere al meglio le trascrizioni, no? Allora ti accorgi che lui usa proprio degli stilemi particolari per rendere i vari stati d'animo. Per esempio, il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, che è bellissimo, inizia in minore, no?

0: Ora il ritornello invece dal minore, perché come può uno scoglio arginare il mare? Allora dice, cioè prima io vorrei, non vorrei, ma se vuoi c'è questo tentennamento tra il lasciare un vecchio amore, trovarne un altro, uno nuovo, no? Allora la tonalità appunto era minore, però cambia.
1: Poi si apre col ritornello,
0: Esatto,
1: in
0: capito?
1: maggiore.
0: Allora, perciò.
1: Come può uno scoglio

0: Capito? Ecco che allora il maggiore cambia completamente, perciò l'uso in questo caso delle due tonalità, la minore e la maggiore, serve a far sentire due differenti stati d'anima e due differenti situazioni. Ecco, perciò devi, come uno scoglio che non può girare il mare, devi lasciarti andare al nuovo amore, non devi, perciò c'è un aspetto positivo, no? E ecco che è la tonalità maggiore. E diciamo tutto questo uso appunto che lui fa sia di particolari e melodie, stilemi melodici, tonalità e tutto, denota comunque un'attenzione proprio a mettere, diciamo, questi sentimenti in musica. E questo è notevole, te ne accorgi solamente nel momento che togli le parole e allora puoi, diciamo, sentire al meglio.
1: Che poi, se non sbaglio, nascevano prima le musiche e poi Om Olcay metteva i testi. Cioè, dopo lui con Panella ha cambiato un po' metodo, ma
0: Esatto.
1: forse neanche dal primo disco, dal secondo, terzo disco. Però appunto con Mogol lui faceva le musiche e Mogol sopra ci metteva i testi.
0: È così che dicono. Poi c'è Mogol che in effetti dice che scrivevano insieme, perciò no,
1: Sì, c'è anche qualcuno che dice che qualche testo sia pure di Battisti, però questa cosa non la sapremo
0: non lo
1: mai, veramente.
0: sapremo mai, penso che non lo sapremo mai. Comunque
1: Poi certe volte il
0: sicuramente.
1: connubio è talmente che sembra strano che siano così divisi i compiti, in effetti.
0: Esatto, sì, anche perché quando c'è proprio una correlazione così diretta tra le parole e là, lo stato d'animo che si crea, probabilmente magari Mogol ci ha messo le parole adatte per quella. Per
1: Probabilmente può
0: quella.
1: essere pure che componevano insieme,
0: Io
1: uno i testi,
0: penso.
1: un altro la musica, però magari non era un lavoro separato come ha
0: Esatto.
1: fatto dopo, che uno gli inviava le canzoni e quell'altro ci metteva i testi sopra,
0: Io penso che
1: viceversa.
0: c'era proprio una sinergia perché
1: Non a
0: sono.
1: distanza,
0: Eh
1: diciamo.
0: sì, io penso di sì. Anche se poi appunto Mogol ha detto che le hanno scritte insieme, vabbè, tutta la diatriba che ne è uscita fuori. Però io penso che comunque c'era una forte, diciamo, un forte confronto, perché se no non si spiega come possano uscire così
1: Ma ha scritto
0: attinenti.
1: insieme i testi o le musiche addirittura? Perché Mogoski ha avuto le musiche, questo mi manca.
0: No, beh, lui dice che l'hanno scritto insieme,
1: Pensavo i testi.
0: ma io penso perché
1: Ah,
0: probabilmente
1: ok, in
0: stavano
1: quel
0: lì,
1: senso che
0: perché va
1: magari
0: bene
1: c'è.
0: questa,
1: Esatto.
0: che ci mettiamo questa, non lo so, può
1: No,
0: essere
1: certo, no, Mogol
0: così.
1: musicista mi mancava,
0: No,
1: addirittura.
0: no, no, però probabilmente stavano insieme in questa fase,
1: Cioè,
0: diciamo, creativa, poi vai a
1: sicuramente.
0: sapere.
1: No, appunto, sembra proprio il lavoro di un lavoro a stretto contatto, a
0: Sì,
1: gomito,
0: sì,
1: insomma.
0: sì, sì, sì.
1: E quindi in questo concerto tu eseguirai tutti questi 14 brani che stanno nel disco, più alcuni inediti che stanno La luce dell'est, anche mi piace molto. Se la volessi fare Acqua azzurra, acqua chiara, vabbè, che magari è più scontata come canzone,
0: Sì,
1: apparentemente.
0: apparentemente perché qui diciamo non c'è
1: No,
0: niente,
1: no,
0: diciamo, di
1: brutte canzoni non ci sono.
0: scontato. Anche l'apparentemente semplice ha dietro sempre una sua complessità. Io devo dire, veramente ho scoperto ancora di più perché io, come tutti quelli che suonano la chitarra, chiaramente le prime, cioè la canzone del
1: La
0: suono
1: canzone
0: l'ho
1: solo, sì,
0: fatta,
1: quella è l'ABC, si parte tutti
0: anche
1: con
0: se
1: quella.
0: sono un chitarrista classico e ho iniziato già da ragazzino a suonare la chitarra classica, quando avevo 7 anni, così. Però i primi accordi uguali ed ecco che inizia a fare canzoni del sole, insomma, e così via. Di conseguenza è un passaggio quasi obbligato, no? E perciò per me è stato anche un qualcosa per ritornare indietro, però per riscoprire un cantatore che pensavo di conoscere, ma invece fino a quel momento in cui non ho messo proprio, mi sono sporcato le mani con lo spartito e con le note, non ho capito non avevo capito appieno.
1: La grandezza musicale che c'è
0: Sì,
1: dietro,
0: sì,
1: insomma. E
0: sì.
1: non lo
0: Poi io
1: so,
0: vorrei sentire, non lo
1: no,
0: so,
1: certo, dimmi tu, anche da
0: quelli.
1: disco posso
0: Sì,
1: passare
0: da
1: qualcosa?
0: disco mi pare piacerebbe, non lo so,
1: Dimmi, dimmi.
0: o Amarsi un po'. No, I Giardini di Marzo pure, I
1: I
0: Giardini di
1: giardini di
0: Marzo è
1: Marzo.
0: molto bella.
1: Anche se dura 6 minuti e
0: Magari la
1: 22.
0: sfumiamo.
1: A noi non piace sfumare, però
0: E
1: insomma.
0: allora mettiamo una cosa un po' più breve, perché quella è lunga, sì.
1: Sì, in effetti. Amarsi un po', 4 minuti.
0: Quella la posso fare
1: Il
0: anche
1: tempo
0: live
1: di.
0: con
1: Ah, beh,
0: voi.
1: allora sì, allora, se no
0: Il tempo
1: è.
0: di morire è carina.
1: Il tempo di morire. Motocicletta 10 HP.
0: Sì.
1: Sì, quella sono solo 3 minuti. Il tempo di morire. Roberto Fabbri dal suo disco. Questa è con gli archi, quindi.
0: Sì, tutto con gli archi.

0: Il tempo di morire, Roberto Fabbi del suo disco. Ci senti ancora, Roberto?
1: Sì,
0: Eccoci
1: sì, sì.
0: qua. Ho letto che a introdurre i brani ci sarà il giornalista Fabrizio Finamore, che noi abbiamo intervistato per la manifestazione Napoli nel cuore. Lo
1: Ah,
0: conosco
1: ok.
0: perché presenta in genere quell'evento lì tutti gli anni.
1: Sì,
0: E
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: quindi lui immagino che parlerà dei brani
1: Esatto.
0: dal punto di vista così musicale, musicologico,
1: Sì,
0: diciamo,
1: anche un po' storico, ecco,
0: storico.
1: introdurrà i brani proprio brevemente
0: Perché
1: perché.
0: giustamente non ci sono altri, non ci sono delle voci, sono solo
1: No,
0: strumenti,
1: no,
0: è un
1: no.
0: concerto interamente strumentale, quindi.
1: Strumentale, perciò non ci sono neanche i testi.
0: Certo.
1: Anche se io devo dire che penso che magari qualcuno è capace che dal pubblico ci canterà sopra, perché quando.
0: Immagino dei cori durante Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Però quello siamo alla fine, quello è l'ultimo brano. Cioè,
0: Sì, vabbè,
1: perché.
0: certo, solo la fine, spero che
1: Eh
0: non
1: no.
0: rovineranno il concerto.
1: Allora è stato carino quando ho presentato questo disco per la Sony, e loro avevano appunto. Era proprio in questo periodo, perché intorno al 29 settembre, sempre a Milano, fanno una
0: Ah,
1: manifestazione
0: sì, come no,
1: dedicata a
0: è vero.
1: Battisti. E la Sony aveva approntato un tram, tutto con le immagini di Battisti, proprio con tutto rosa, bellissimo, con gli artisti che cantavano Battisti si alternavano sul tram e facevano un giro intero
0: Sì,
1: del
0: qua a Roma c'è
1: quartiere
0: tram
1: della
0: in
1: città.
0: jazz, no? Questa cosa di Battisti a Roma non c'è, è una cosa di Milano, sì.
1: Ma l'hanno fatta solo per quella
0: Ah,
1: volta,
0: ecco.
1: e praticamente tutti gli artisti Sony che cantavano erano invitati a cantare qualcosa di Battisti, e io chiaramente ero il primo ad aprire perché con la chitarra è da solo. E allora sono salito su questo tram e la gente alle varie fermate entrava. La cosa carina è che quando io iniziavo stavano ad ascoltare, no? Perché non sanno che cosa fai, che non fai, però in religioso silenzio. Il problema è che quando poi arrivavamo, abbiamo finito il giro e arriviamo al capolinea, stavano tutti a cantare. Insomma,
0: Beh, con Battisti è un po' inevitabile, poi.
1: cioè, non, perciò potrebbe succedere questo, però va bene, insomma, ecco, io consiglio di ascoltare bene,
0: Vabbè, sì.
1: però se scappa, insomma, scappa, va bene.
0: Sì, ovviamente è difficile abituare magari a un clima di musica classica, a un pubblico abituato a cantare a squarciagola le canzoni.
1: Però io
0: Però.
1: confido sul potere del Parco della Musica e della Sala Petrassi, che un po'
0: Già il nome
1: intimorisce.
0: Petrassi.
1: Ecco, esatto, capito? Già la
0: Non
1: sala.
0: stai allo stadio, ecco.
1: Esatto, perciò confido su quella, sulla location.
0: Poi comunque anche il quartetto d'archi più un altro
1: Più un ensemble,
0: ensemble.
1: praticamente saranno in totale 11 archi, perché abbiamo 3 primi violini, 3 secondi violini, 2 viole, 2 violoncelli e un contrabbasso. Questo è proprio
0: Quindi tutti
1: l'ensemble,
0: archi e
1: tutti
0: la tua
1: archi, e
0: chitarra,
1: la
0: questo.
1: chitarra come solista, strumento solista. È proprio, diciamo, il concerto per chitarra e archi. La formazione di archi è questa, quella, diciamo, base. Poi ci sono le grandi orchestre, ci sono i fiati, le cose. Però la piccola orchestra d'archi è formata da 11 elementi, l'ensemble d'archi. Perciò è proprio pensato in una situazione, diciamo, classica, come se fosse
0: Sì,
1: un
0: certo.
1: Vivaldi, insomma, ecco. Che poi, sotto certi punti di vista, ci sono anche delle analogie, perché nel periodo barocco si faceva appunto la musica con il sistema, con la teoria degli affetti, dove praticamente si utilizzavano per spiegare determinati moti dell'animo, oppure passioni e cose varie, delle armonie, delle melodie o delle tonalità di un certo tipo. E Battisti, una volta che ha tolto le parole, fa la stessa
0: Le
1: cosa.
0: quattro stagioni, cioè
1: Esatto,
0: l'estate,
1: erano
0: inverno.
1: descrittive, no? E era musica descrittiva, e I Giardini di Marzo non è musica descrittiva, è la stessa cosa, tolta le parole, noi abbiamo questo tipo di musica che rifà addirittura alla teoria degli affetti del periodo barocco, è incredibile, però è così.
0: Sicuramente è interessante questo parallelo. E ci vuoi fare qualche altra cosa live
1: Sì,
0: oppure?
1: posso fare, andiamo a marci un po'.
0: Dai.

0: Eccoci qui allora con Roberto Fabbri, siamo in chiusura, caro Roberto. Allora, ricordiamo velocemente il concerto del 29 settembre, proprio che si aprirà con 29 settembre, forse o no?
1: Eh sì,
0: ah, sì, ecco.
1: No, iniziamo con la marcia in piombo.
0: Ah, ecco,
1: però...
0: noi abbiamo aperto oggi.
1: Sì.
0: Però insomma, sarà sicuramente uno dei tre brani.
1: Eh sì.
0: E poi c'è La luce dell'est, anche inedito, e Acqua azzurra a cagliare, che non sono presenti nel disco.
1: No. Però usciranno tutti e tre il 29 settembre in una nuova realize del disco, che uscirà nuovamente con questi brani.
0: Ma il disco si chiama Battisti in classica proprio, oppure perché avevo letto un altro titolo,
1: Battisti, non so se... in cover per chitarra.
0: Ah, ecco, infatti. No, siccome appunto si parlava di chitarra nel disco, in quel titolo, pensavo che invece il nuovo con gli archi fosse Battisti in classica.
1: No. Diciamo,
0: è il titolo del concerto.
1: Il titolo del concerto Battisti
0: in classica,
1: in classica. Sì.
0: Bene, allora appuntamento al 29 settembre, ore 21, sala
1: 20,
0: Petrassi.
1: 20, 20,
0: scusa, no, ricordiamolo bene, solo perché ci siamo sbagliati col concerto di prima, che era 21.
1: Ah, no, ore 20, poi al, diciamo, al Parco della Musica sono abbastanza precisi.
0: Sì, no, perché è vero, da poco hanno introdotto questa cosa dei concerti,
1: sì,
0: alle 20, che
1: sì,
0: infatti hanno cambiato un po' gli orari. La Casa del Jazz 19:30 addirittura,
1: ah, ecco,
0: però
1: ecco,
0: all'Auditorium dipende, alcuni 20, alcuni 21, non sono sempre alle 20.
1: Però diciamo in mezzo alla settimana alle 20 non è male.
0: È vero, perché il 29 settembre è martedì.
1: Martedì, 29 settembre è martedì.
0: È questo martedì.
1: Questo martedì,
0: fra tre giorni.
1: Ci siamo arrivati.
0: Bene, ore 20, mi raccomando. Allora dai, passiamo un brano non troppo lungo, ci facciamo un po' di
1: emozioni.
0: Foto. Emozioni, se lo scegli tu va bene, 4 minuti, dai. Emozioni, grazie allora Roberto Fabbri,
1: grazie,
0: a presto, facciamoci un po' di foto, emozioni.

Roberto Fabbri, emozioni, salutiamo ancora Roberto. E adesso stiamo per chiamare la cantautrice Marta La Noce, in arte La Noce, che è uscita con un nuovo singolo il 18 settembre che si chiama Polysix, che diciamo anticipa un nuovo lavoro che uscirà a gennaio, prodotto da Matteo Gabbianelli dei Cazzo. Comunque, sì, ha scritto insieme testo e musica insieme a Marta La Noce, la produzione appunto Matteo Gabbianelli per la Musa Factory, edizione MK, distribuzione Believe. Facciamo ascoltare Polysix e poi la chiameremo al telefono. Lei è La Noce, a dopo.

0: poteva affidare una cosa come il desiderio, che non si può controllare, non ha manopole, è una cosa che invece...
1: Ma vedi, non lo conoscevo io.
0: È pieno di manopole.
1: Polysix, quindi appunto è un synth che tu usi anche in questo brano?
0: In questo brano ci sono vari synth, questo è un richiamo un po' agli arrangiamenti anni 80 e un po' quel mondo lì.
1: Quindi volendo ci può essere anche un richiamo a Polysix di Ivan Cattaneo come epoca se non altro.
0: Come epoca se non altro, sì, assolutamente.
1: Perché comunque stai un po', ho letto che stai un po' cambiando un po' genere o no con questo nuovo EP che fai con Matteo Gabbianelli, tra electropop, synthpop, ti stai aprendo oppure già lo facevi prima questo genere?
0: Allora, diciamo che anche la produzione precedente aveva dell'elettronica, sicuramente questo lavoro si addentra un pochino di più nell'elettronica, nel mondo del pop e stiamo uscendo con una serie di singoli che poi apriranno la pista al disco che uscirà nel 2027, per cui a gennaio, e saranno tutti singoli che stanno molto in questo mondo elettronico e pop.
1: Io avevo trovato Lucy, non so se fa parte anche questo del prossimo lavoro, Lucy.
0: Allora, Lucy in realtà è un singolo che è uscito nell'ambito di Musica contro le mafie, Music Change, ed è stato un brano scritto ad hoc, diciamo, nel mentre partecipavo al concorso, che poi mi ha dato anche parecchia soddisfazione perché è entrato in Nuovo Pop Italia, anche quello è un brano che effettivamente già si affacciava a questo tipo di sonorità, per cui stiamo proseguendo un pochino su quella linea lì e anche i live saranno un'altra cosa, ecco.
1: Sì, no, poi appunto per far ascoltare qualcos'altro oltre a Polisi, poi c'avevo Bile, ma non so se poi a parte il dopo il disco, diciamo, che mi hai fatto Libera, se non sbaglio hai fatto un disco intero, no? Libera.
0: Ho fatto sì un disco intero, che in realtà è un disco che diciamo è abbinato ad uno spettacolo teatrale che porto in giro
1: con Cecilia Lavatore.
0: Con Cecilia Lavatore, esatto, e quindi diciamo che in quell'album è ci possiamo trovare vari generi, diciamo che è più
1: un po' teatro canzone, possiamo chiamarlo, non so.
0: Esatto, è un po' teatro canzone, quindi di fatto diciamo non c'è c'è sempre il pop come genere principale, però comunque diciamo ci sono brani che hanno delle sonorità anche diverse tra loro, invece questo ultimo lavoro discografico sarà molto pop, possiamo preannunciarlo.
1: Quindi diciamo Polysix è il primo singolo di questo nuovo lavoro, oppure anche altri brani saranno contenuti di quelli che sono usciti prima? No,
0: no, Polysix è il primo,
1: quindi il primo. Diciamo Lucy, Bile non faranno parte del nuovo.
0: No.
1: Ok. Sì, no, appunto era perché mi dispiaceva ascoltare solo Polysix, no, possiamo anche andare a recuperare qualcosa di... Dimmi tu cosa voglia per far ascoltare qualche altra cosa, insomma, di tuo. Dimmi
0: sì,
1: tu.
0: Perché no, possiamo far ascoltare Lucy.
1: Ah, ecco, va bene, sì. Sì. Ancora ti rappresenta, mi hai detto che sei molto legato a questo singolo perché era uscito per una causa.
0: Sì, è un brano che
1: Musica contro le mafie.
0: Sì. Esatto, è un brano che affronta nell'ambito delle tematiche sui diritti civili. Music for Change è un concorso che comunque porta la musica d'autore a scrivere su tematiche che riguardano i diritti civili. Nel mio caso specifico, io avevo un tema assegnato che era parità di genere e diritti LGBTQIA+, e quindi è nata Lucy, che è poi la storia vera di Lucy Salani, una donna trans sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e su cui ho scritto questo brano, una storia di grande speranza, perché poi Lucy è sopravvissuta fino ai suoi 100 anni militando per i diritti delle persone queer, insomma della comunità LGBTQIA+.
1: Pensate, non sapevo questa storia. Bene, allora ce l'ascoltiamo volentieri, Lucy, La Noce, a dopo.
0: A dopo.

0: Lucy, la noce, ci senti ancora Marta? Eccoci.
1: Sì, è
0: No,
1: così.
0: mi ricordavo che appunto ti avevo visto all'Aniene, l'ultima volta all'Aniene Festival, sembra con Cecilia Lavatore, avete fatto uno spettacolo insieme, poi ho letto che quest'estate hai aperto anche LP in tour, luglio-agosto, hai aperto il tour italiano di LP,
1: Sì,
0: Laura, per
1: ho
0: il festival.
1: avuto il privilegio di fare questa esperienza con un artista internazionale dei palchi incredibili, quindi.
0: Sì, no, appunto, non mi ricordo, non mi pare che siete passati da Roma, però insomma, forse in altre città.
1: Abbiamo fatto
0: Ecco,
1: Mantova,
0: al nord, mi pare, sì.
1: sì, Nord, Vittoriale, La Spezia.
0: Eh sì, no, infatti quest'estate non mi è capitato di vederla, l'avevo vista quando era venuta a Roma qualche anno fa. E niente, poi ti volevo chiedere, no, ma se stai preparando qualcosa live oppure aspetti che esca il disco prima per fare altri due concerti.
1: Allora, diciamo che adesso in questo momento sto portando avanti lo spettacolo anche con
0: Con
1: Libera,
0: Cecilia.
1: con Cecilia,
0: Ah,
1: abbiamo una data a Prato prossimamente, poi qualche piccola comparsata e poi a gennaio, una volta uscito l'album, faremo un tour, presenteremo il disco in giro per l'Italia.
0: ok. Bene, allora a questo punto ci risentiremo a gennaio quando uscirà il disco. Insomma, se non hai, giustamente ancora è presto per parlarne, non so se hai già un titolo oppure. Per adesso no, insomma, lasciamo la sorpresa. Tanto
1: Lasciamo la sorpresa, dai.
0: sapremo tutto, anche Matteo comunque è un amico, insomma, tramite lui, l'ufficio stampa o anche tramite te, insomma, saremo informati del disco quando uscirà sicuramente.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi per salutarci, dimmi tu, Libera, Bile, non so, c'ho anche Combatti con Cecilia, non lo so, scegli tu, però non c'ho un po' di brani, ma non sapevo cosa scegliere
1: Ma io
0: per.
1: manderei libera.
0: Libera, giusto che dà il titolo al disco, ma hai detto anche che sarà il titolo del nuovo spettacolo che farai con Cecilia, sempre Libera. Quindi,
1: Sì.
0: insomma, è perfetto. Grazie allora Marta, ricordiamo Poly Six, il nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali. Mi sono dimenticato di dire che Poly Six nasce da un desiderio impossibile che una persona resti esattamente come la stiamo vedendo nel momento in cui ci sembra perfetta. Quindi
1: Esatto.
0: è una bella frase questa tua che, per descrivere questo brano, quindi insomma, mi pareva il caso di citarla. Grazie
1: Grazie.
0: Marta, allora ci salutiamo con Libera, la noce. Ciao ciao.
1: Ciao,
0: Ciao, a
1: ciao a tutti i
0: presto.
1: radioascoltatori.

0: Libera la noce, salutiamo ancora Marta. E adesso stiamo per parlare di questa manifestazione da Venezia a Roma nel Lazio, che è iniziata il 24 settembre, andrà avanti fino al 6 ottobre. Sono 50 film della Mostra del Cinema di Venezia che arrivano nelle sale di Roma e anche del Lazio. Appunto, c'è anche il Leone d'Oro, il Leone d'Argento, alcuni vincitori Orizzonti, ci sarà anche l'attesissimo documentario Nazza. Che insomma fatto da due israeliani, quindi insomma ha fatto parlare molto questo, ha vinto anche un premio speciale della giuria. Insomma sarà, se non sbaglio, domenica al Barberini, io poi lo vedrò lunedì, insomma, però è una visione stampa, però insomma se non sbaglio per il pubblico è domenica al Barberini alle 21:30,
1: giusto? E comunque gli stessi registi hanno detto che lo pubblicheranno in rete finito il giro di, perché ha proprio un valore,
0: certo.
1: Insomma,
0: poi se non sbaglio sarà al cinema per 3 giorni, non solo domenica, cioè, comunque se non sbaglio è 28, no, domani è 27, però se non sbaglio avevo letto che per 3 giorni stava, comunque usciva al cinema. Adesso insomma, quindi a parte questa visione all'interno di Venezia e Roma, forse ci saranno anche altre proiezioni. Vabbè, io visto che siamo in tema non ho trovato colonne sonore, tu mi dici che c'è un brano,
1: c'è un film che si chiama Se venisse anche l'inferno, sì. Di Samuele Rossi, in cui è attore Cisco. È stato bello vederlo alla...
0: Ma tu l'hai già visto questa cosa?
1: No, non ho visto. In realtà so che ha curato comunque la colonna sonora, non so se è stata pubblicata, ma comunque partecipa al film. È stato bello vederlo fare la... come dire, il tappeto rosso a Venezia, insomma, Cisco, che è un
0: ecco,
1: un po' strano. Oggetto fuori posto lì.
0: Esatto, no, infatti io non avevo trovato nessuna colonna sonora da abbinare a questo Festival di Venezia, a parte quel film di Moretti, ma siccome non c'è il film di Moretti in questa rassegna Venezia a Roma, non mi pareva il caso di passare quelle canzoni lì. Quindi non so, cosa possiamo far ascoltare di Cisco, secondo te? Nel disco Reduci?
1: Sì, prendiamo dall'ultimo.
0: Sì, è proprio uscito quest'anno, il 2026... tu lo conosci bene questo disco?
1: Io
0: è un disco doppio.
1: Sì, metterei Nata il 25 aprile, che comunque è stato anche il singolo che l'ha lanciato.
0: Vabbè, sì, non dura neanche tanto. Vedo che c'era anche un brano con Ramon Caravaglia, con le suone con Daniele Silvestri. Va bene, c'è anche Working Class Hero, ma quella di John Lennon,
1: sì,
0: insieme a Luca Taddia. Vabbè, faccio scegliere a te, che sei più
1: esperto. No, dai, allora Working Class Hero,
0: dai,
1: che
0: ti piace?
1: So che,
0: beh, io sono
1: so che apprezzerai.
0: Sono un lennoniano, sono curioso di sentire, ma la cantano in inglese originale?
1: È tradotta.
0: Ah, ecco, sì. Bene, Working Class Hero, allora, Cisco e Luca Taddia. A dopo.

0: Sei un working class hero, non scordartelo mai. È simpatica questa traduzione mista, perché il titolo lo mantengo originale,
1: Sì.
0: però cambiano qualche parola. Mi è piaciuta, devo dire, ben fatta. Questo film con Cisco, di cui io penso non ero a conoscenza, è stasera al Farnese, Se venisse anche l'inferno di Samuele Rossi. Proiezione Question Answers con il regista e il cast. C'è anche
1: Esattamente.
0: Cisco.
1: Chissà, probabilmente.
0: Stasera alle 21 al Farnese. E sempre al Farnese ci sarà. Ah no, quello è il. No, è il Quattro Fontane invece. Martedì Leone d'Oro, Woman Unknown di May El-Touki. Al 19, però, al Quattro Fontane c'è Leone d'Oro. E poi altri film da segnalare. C'è anche. Beh, io ho visto per esempio Balcanica, che è un film che sarà sempre al Farnese mercoledì 30 settembre alle 21. È un film con Matilda De Angelis, che è lungo la rotta balcanica, due musicisti in Afghanistan, perché la musica è stata bandita a partire dal 2021. Mi ha un po' deluso perché non c'è tanta musica, cioè, io andato a vederlo perché pensavo di sentire appunto musica balcanica o afghana, invece ci sono delle musiche originali di Michele Braga, però questi poveri musicisti, cioè inizia il film che gli menano, mentre non li fanno, li ammazzano di botte solo perché suonano. Una cosa, iniziano questa scena terribile, però appunto poi non è che si sente tanta musica nel film. Comunque, insomma, sì, mi ha comunque colpito la presenza di Matilda De Angelis, che fa la dottoressa, insomma, che in qualche modo li salva e li cura in questo tragitto. E poi c'è anche da segnalare i due leoni d'argento, se non sbaglio, anche sì, Dau di Ilya Krasnovsky, Leone d'argento per la migliore regia, e Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'argento che è la premio della giuria e del premio FIPRESCI. Poi insomma ci sono tanti altri premi, Sezioni Orizzonti, insomma Settimana della Critica, tante altre cose. Adesso non stiamo a dire tutti, sono oltre 50 titoli, quindi insomma ecco, Balcanica, che l'ho nominato prima, di Nicola Sercelli, ha vinto il premio del Pubblico Giornata degli Autori. Comunque, se andate sul sito di Anne Clazio, aneclazio.com,
1: Aneclazio.com.
0: ci sono tutti gli appuntamenti, quindi insomma.
1: Ricordiamo anche che non è solo a Roma, ma è nel Lazio, quindi c'è anche Bolsena, Frosinone, Genzano di Roma, La Dispoli, Trevignano Romano e Latina.
0: Beh sì, giustamente si chiama Da Venezia a Roma e nel Lazio, quindi qualche spiccioli ai poveri fuori Roma lasciamoglieli, insomma, poi non è giusto concentrare sempre su Roma. No, no, infatti che poi uno per sintetizzarla chiama Da Venezia a Roma, ma è giusto specificare anche nel Lazio. Bene, allora direi che ci possiamo salutare. Io avevo pensato di scegliere, visto che insomma stasera c'è un concerto al Metrocore, si chiama We Love John Coltrane, perché sono stati 100 anni di John Coltrane, proprio il 23 settembre, e quindi scegliamo un brano tra i più famosi. So che anche a te piace Coltrane,
1: Sì,
0: stranamente, che non sei proprio un amante del jazz, però ti
1: esatto.
0: faccio scegliere fra Naima, Giant Steps, My Favorite Things, I Love Supreme, insomma tutti i classici ho messo per andare sul sicuro. Non so, alcuni durano meno, altri forse
1: Guarda, fa
0: troppo.
1: facciamo anche una scelta di utilità.
0: Esatto.
1: Andiamo con Giant Steps.
0: Giant Steps, quindi è la versione che era uscita, se non sbaglio, per i 60 anni nel 2020 di Giant Steps. Hanno rimasterizzato, hanno fatto un cofanetto. E quindi insomma adesso sono passati altri 6 anni, quindi 66 anni di Giant Steps, e 100 ne avrebbe fatti lui il 23 settembre. Stasera ci sarà un grande concerto al Metrocore al Pigneto, al Metrocore Circolo Arci, quindi insomma, ore 22, dice puntuali, si inizia con tanti musicisti, qualcuno ci è venuto anche a quattro ore in radio, adesso mi sfuggono i nomi di tutti, però insomma
1: Credo ci sia anche Giacomo Ancillotto, il
0: sì,
1: chitarrista.
0: forse sì. Sì, no, io mi stavo ricordando, cercando di ricordare il nome di un altro che invece è venuto qui in radio, che era un grande esperto anche non di Coltrane, è Roberto Bottalico, esatto. Sì, Roberto Bottalico, Simone Alessandrini, Davide Di Pasquale, Manlio Maresca, Giacomo Ancillotto, hai detto bene, Alessandro D'Alessandro, Marco Cerri Ciommei, Simone Pappalardo e tanti altri ospiti. Sì, Roberto Bottalico era in particolare di Wayne Short, era un appassionato cultore, comunque sassofonista, come anche Coltrane. E questa è Giant Steps, e appuntamento a sabato prossimo.
1: Ciao,
0: grazie, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot. Come tutti i mercoledì, puntuali alle 20. Come tutti i mercoledì staremo insieme fino alle 21.30 e io sono Riccardo, più ranking. Subito i contatti 340-197-4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. Ci trovate ovviamente su tutti i social, come non si fa ad avere i social, ma noi siamo anche su quelli classici, ma anche su Mastodon e Blue Sky. E poi potete sempre aiutarci a sostenere questa simpaticissima e bellissima radio cittàaperta.it tramite un vostro contributo attraverso PayPal direttamente al nostro sito, cliccando sul bel tastone che si vede Sostieni Radio Città Aperta, visibile appunto vicino al player e all'interno del podcast. E poi, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch e a noi, voi vi iscrivete gratis e a noi ci fate un favore economico, che non è niente male. E parlando di Twitch, in diretta adesso siamo a New York, a Manhattan per l'esattezza, con le nostre webcam livecam H24, che poi mano a mano che passeremo i brani verranno sostituite dalle canzoni, dai brani in diretta. E quest'oggi nessuna notizia, ma spazio alla musica indipendente. Anche questa settimana abbiamo due ospiti. Inizieremo nella prima parte andremo in una dimensione ipnotica, rituale, quasi ancestrale, insieme a Giada del progetto Erisu, per esplorare il loro nuovo singolo Ghost of Ninive, tra canti a tre voci, lingua sumera e il mito del principio femminile. Nella seconda metà della trasmissione voleremo invece a Bari per accogliere Domingo Bombini, colonna della scena underground pugliese e frontman dei The Cardinals, per una bella dose di velocissimo skate punk hardcore melodico. Allora, mettetevi comodi, perché si inizia, e lo facciamo con la clip del film di Castellano e Pipolo del 1984, Il ragazzo di campagna, interpretato da Renato Pozzetto, e questa è la scena della pubblicità al supermercato. Iniziamo così la puntata numero 32 di Melting Pot.
1: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
2: Sì.
1: Stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no!
2: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde.
1: No, lei deve dire no!
2: Scusi, lei non cambierebbe 1.000 lire delle sue con 2.000 delle mie, sì?
1: Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità.
2: Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille.
1: Basta, stia zitto, dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo. È pronto?
2: Sì, pronto.
1: Motore.
3: Partito.
1: Jack, azione.
4: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
2: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
1: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi.

0: E abbiamo iniziato con i Psychedelic Porn Crumpets. L'anno scorso gli australiani hanno rilasciato due LP in 5 mesi, sono tornati in Australia dopo il tour mondiale ed eccoli qui con due nuovissimi singoli. Ocarina è quello che abbiamo appena ascoltato, che è A Juice a Jumbo Jet. Ma ora è arrivato il momento del primo ospite di stasera. Viaggiamo verso territori arcani e sperimentali. È in collegamento con noi Giada dell'Erisu. Ciao Giada e benvenuta su RadioCittadelta.it. Che tra l'altro Erisu, che sono state con noi nel 2024 a novembre con Nun Rim, con Alessandra, c'era quella volta l'intervista. E allora, Erisu nascono nel 2020 inizialmente come compagnia teatrale per l'atto The Secret Event. In che modo l'elemento teatrale, il rito e la dimensione performativa continuano a guidare la vostra ricerca musicale?
1: Ma allora, sì, appunto Erisu nasce più come un progetto, diciamo, a scritto tondo, oltre alla componente musicale. Abbiamo sempre avuto la prerogativa di mantenere questa direzione anche andando avanti, anche se ovviamente poi negli anni abbiamo sicuramente approfondito la componente musicale. Noi ci ispiriamo a una scena musicale che è quella dell'horror metal, dell'horror punk, in cui la componente visiva e anche quella concettuale della lore è molto importante, quindi cerchiamo di riportarlo anche nelle messe in scena dei concerti e poi ovviamente nei video musicali, in tutto ciò che ha a che fare con l'universo di Erisu.
0: Il vostro nuovo singolo si intitola Ghost of Ninive. Il brano affonda le radici nel mito delle antiche dee della Mesopotamia che, dopo millenni di dominio del principio femminile, vengono sconfitte proprio a Ninive dagli dei della guerra. Cosa rappresenta per voi oggi evocare questo passaggio storico e spirituale soprattutto?
1: Ma diciamo, questa è una tematica che è fondamentale in generale per la band, è proprio da qui che nasce l'idea di Erisu, dalla venerazione del femminino sacro e soprattutto dall'indagine del momento storico in cui il femminino sacro è andato perduto e si è iniziato a venerare quasi esclusivamente delle divinità maschili. È sicuramente una tematica attuale, sebbene risalga sì, a migliaia di anni fa. E può essere letta in diverse maniere, può avere una lettura più concettuale, più filosofica. Il femminino sacro noi non lo intendiamo mai esclusivamente come un femminino biologico, femminile, insomma. Il femminino sacro è più concettuale da questo punto di vista, quindi rende, a mio avviso, anche molto più bella la tematica della, diciamo, della sovversione, ecco, della divinità maschile.
0: E nel brano c'è un monito chiarissimo, per l'appunto: le dee non sono scomparse per sempre, ma aspettano nell'ombra in potenza, pronte a riprendere il filo della storia. Ghost of Ninive è una preghiera o un grido di riscatto verso il mondo contemporaneo?
1: Ma diciamo che può essere entrambe le cose. Può essere magari un grido di guerra, no? Che alla fine è un po' entrambe le cose, e si ha il desiderio di riscatto, ma allo stesso tempo è anche la speranza, nel momento in cui si entra in battaglia, di uscirne incolumi. Quindi probabilmente entrambe le cose. Poi, per quanto riguarda, diciamo, il percorso della nostra band, è sicuramente un brano particolare, perché si distacca molto da quello che abbiamo fatto prima e posso anticipare anche da quello che stiamo facendo adesso. Quindi ci piaceva l'idea di avere qualcosa di così diverso, così in contrasto con il nostro standard, ecco.
0: Adesso invece andiamo a parlare dal punto di vista sonoro. Infatti in questo pezzo sperimentate nuove soluzioni introducendo un uso centrale delle tastiere con timbri moderni e ossessivi. Com'è nato questo cambio di rotta stilistico e BPM così elevato? Perché mi ricordo l'ultima volta che avete fatto uscire il disco era stato prodotto da Steve Sylvester, il mitico leader dei Death SS.
1: Sì, allora diciamo che in generale, appunto, come ben sai, le tastiere sono sempre state presenti, anche perché appunto con il coinvolgimento di Steve nel primo album, anche ovviamente di Freddy Delirio, che appunto aveva suonato le tastiere dei nostri brani precedenti, le tastiere non sono una novità per Erisu, però sicuramente il sound di questo brano è molto diverso, perché passiamo da un organo molto più gotico a appunto delle tastiere elettroniche. Appunto, come anticipavo prima, è stata un po' una sperimentazione. Volevamo, era arrivato il momento di andare da un'altra parte, di concludere un capitolo e iniziare un altro, insomma, quindi è stato sicuramente interessante. Poi, tra l'altro, l'utilizzo di questi suoni un po' diversi è anche dovuto al fatto che in questo brano è coinvolto Fabrizio Simoncioni, che abbiamo avuto il piacere di conoscere negli ultimi anni e con cui abbiamo iniziato a collaborare, e quindi anche un po' commemorativo, insomma, di questa nuova unione.
0: E visto che sta andando sulla nostra diretta Twitch il vostro video di Ghost of Ninive, vi ritrae in due ambientazioni: uno spiazzo notturno davanti a un'antica rocca con danzatrici del fuoco e segni tribali rossi, e uno spazio poi astratto sul fondo nero. Che tipo di dualismo avete voluto rappresentare visivamente?
1: Allora, parlando in maniera più, diciamo, rude, sapevamo sicuramente di volere l'iconografia del fuoco all'interno del video, proprio perché ci sembrava in linea con quello che è la tematica della canzone, come dicevamo prima, no? Della rivalsa, del riscatto, del grido di guerra. Quindi, quando siamo riuscite finalmente a, diciamo, trovare il posto giusto e a soprattutto avere le autorizzazioni per dare il fuoco, perché sembrerà semplice, ma non è così semplice utilizzare il fuoco in posti che non sono tuoi, e a volte anche nei posti che sono tuoi. Quindi sicuramente è importante il simbolismo del fuoco da questo punto di vista, non solamente come distruzione ma anche come rinascita, perché a volte si fa un po' questo errore, no?
0: Certo.
1: E poi ovviamente abbiamo l'oblio nero, che da un punto di vista puramente logistico dà un po' di movimento al video, lo rallenta, evita, insomma, che ci sia troppa frenesia.
0: Ascoltare questo nuovo singolo delle Erisu, questo è Ghost of Ninive.

0: E al telefono abbiamo Giada dell'Erisu, che abbiamo appena ascoltato col loro nuovo brano. Complimenti, comunque avete una voce bellissima tutte e tre.
1: Grazie mille, gentilissimo.
0: E, tra l'altro, una delle caratteristiche più affascinanti di Erisu è l'intreccio, vocale e l'armonizzazione a tre voci, Ninil, Nenlu e Nunrim, unite all'uso della lingua sumera. Perché se a voi magari sembrava coreano o sardo, come stavamo dicendo con Giada al telefono a microfoni spenti, e invece no, loro parlano in sumero. E come lavorate per far dialogare una lingua così antica con produzione di elettronica contemporanea?
1: Ma allora, in realtà l'utilizzo del sumero è venuto in maniera molto naturale, perché cercavamo qualcosa che fosse universale, no? Essendo il messaggio della band così, diciamo, importante per noi. Di solito quando si va sull'universale si pensa all'inglese, e l'idea del sumero è arrivata da quasi una battuta, cioè essendo praticamente la prima lingua di cui abbiamo veramente delle fonti e della conoscenza abbastanza sostanziosa, abbiamo detto a un certo punto della storia probabilmente il sumero è stato l'inglese dell'epoca, perché era la cosa più conosciuta, e quindi è per questo che è arrivato il sumero, che poi in realtà si intreccia molto bene con quella che è l'idea appunto del femminile sacro e della ricerca della divinità femminile. Quindi tutto si è chiuso bene, questo cerchio. E poi appunto suona sorprendentemente musicale, quindi da quel punto di vista non è molto complesso, a mio avviso, farlo tornare in musica, anzi è molto piacevole. Poi ovviamente insomma, è una scienza, insomma, che stiamo affinando negli anni. Il fatto che poi le scansioni delle parole siano così semplici probabilmente aiuta a rendere anche più piacevole all'orecchio l'armonia appunto delle voci, che in realtà nella musica pop contemporanea si sono andate un po' a perdere. C'era un periodo in cui si cantava di più in armonia, no? Si sono persi i gruppi vocali, quindi forse
0: sì,
1: non siamo neanche più abituati a sentire l'armonia là in sync, no? Quindi dai, siamo imbarcate in questa impresa.
0: No, anche perché ci stiamo abituando alla bruttezza anche su certi cantanti appunto che sono nel mainstream. E invece sì, vai, dimmi Giada.
1: Allora, dicevo, io sono innamorato della bruttezza. Io mi viene sempre detto che ho il gusto per l'orrido, quindi viva la bruttezza.
0: Allora, volevo dirti, nel finale del pezzo c'è un vero e proprio anthem dove le dee affidano agli uomini i propri nomi affinché non vengano dimenticati. Quanto conta la memoria dei nomi e delle storie per evitare di smarrire il senso del presente?
1: Ah, guarda, sono così felice che hai tirato fuori questa tematica, perché io ci credo tantissimo, credo veramente che all'interno dei nomi ci sia l'essenza di quello che è una cosa, un messaggio, una filosofia, un pensiero. Molte cose, no, tutte le cose vengono rese reali nel momento in cui vengono dette a voce alta, ed è per quello che è così importante quando si hanno dei problemi parlarne, no? A voce alta, renderle reali, palesarle nell'universo. Quindi credo che sia fondamentale, e la scelta appunto di avere i nomi delle divinità all'interno del testo di questa canzone, ma in realtà è una cosa che noi abbiamo già fatto in passato con altre divinità, è molto simbolico, perché appunto rende reale qualcosa che altrimenti viene un po' fatto passare in sordina. Per rendere le cose vere bisogna dirle, a volte bisogna urlarle o anche dirle sottovoce, però bisogna darle in pasto all'universo.
0: E invece, nonostante siete tutti musiciste polistrumentiste, nella fase di scrittura e produzione, nei live preferite concentrarvi quasi esclusivamente sull'impatto vocale e visivo. Come vive l'ascoltatore questa scelta di totale immersione nella performance vocale?
1: Ma allora, diciamo che è un po' atipico sicuramente, perché col fatto che il nostro gruppo, che è appunto un gruppo vocale, fa un genere che va verso il metal, il doom, a volte forse anche verso il folk, è un po' atipico avere così tanta enfasi sulla voce, quindi sicuramente un po' straniante all'inizio. Penso che però dopo aver magari visto una performance o approfondito un po' il progetto, sia palese la ragione per cui nessuna di noi suona mentre canta sul palco, ed è, te lo dico, anche una scelta molto concettuale, cioè l'idea di noi che una volta salito sul palco entriamo nel nostro personaggio di rappresentanti, no? Di questo,
0: certo.
1: questo culto, se vogliamo, tra virgolette, non vogliamo inquinare questa immagine con degli strumenti, non che siano impuri, li suoniamo tutte nel nostro intimo, però è sicuramente una scelta concettuale forte e su cui non abbiamo avuto mai ripensamenti. Uno deve credere, secondo me, nelle proprie idee, quindi per noi è molto più importante l'impatto visivo, e poi abbiamo la fortuna di lavorare con i musicisti che live con cui collaboriamo anche dietro le quinte, e in realtà da per noi forse anche meglio, anche certo, senza il forte, è meglio perché abbiamo una famiglia più ampia, più persone che si muovono con noi a fare i concerti, ed è sempre un piacere avere a che fare con loro, quindi.
0: Invece l'uso di nomi d'arte legati al Pantheon sumero e l'estetica tribale creano attorno a voi un'aura di grande mistero. Quanto è difficile, affascinante allo stesso tempo, difendere un progetto così concettuale slegato dalle mode commerciali nell'odierno mercato musicale?
1: Ma difficile non è una parola che utilizzerei, perché penso che la vita è fatta di scelte, no? E se credi veramente in una cosa non c'è difficoltà, magari a volte può essere frustrante, però secondo me la nota importante è quella di non incaponirsi. Non tutti possono essere attirati dal tuo progetto, va bene così, perché non tutti facciamo cose per tutti, quindi non bisogna, secondo me, avere la presunzione di dover far capire la propria cosa a chiunque. Noi abbiamo il nostro progetto, siamo felici di averlo e ci fa piacere condividerlo con gli altri, uh-huh, e ci fa ancora più piacere quando qualcuno incontra, no, a risonanza con quello che facciamo noi. Sicuramente la componente concettuale attira l'attenzione, quindi volendo si può definire un'arma a doppio taglio, no? Perché ti permette di essere in risalto allo stesso tempo attirando molta attenzione, attira anche molto scrutinio, ecco. Però fino ad oggi posso dire che è sempre stato molto piacevole e molto bello, anche perché appunto ci permette di avere conversazioni come queste che altrimenti non avremmo, quindi il mio bilancio è sicuramente positivo.
0: E Ghost of Ninive segna un tassello importante nel vostro percorso. Quali saranno i prossimi passi dell'Erisu, tra nuove pubblicazioni, concerti e futuri capitoli rituali?
1: Allora, abbiamo appunto questo mini che è uscito quest'estate, abbiamo avuto il piacere di suonarlo già a diverse date durante questi mesi, adesso però ci richiuderemo nelle nostre fitte, anzi nelle nostre zigure, perché stiamo finalmente lavorando a dei nuovi brani, uh-huh, dopo un po' di anni appunto dall'uscita di Heavy Goddesses. Siamo molto felici, proprio in queste settimane ci siamo viste tra di noi, abbiamo lavorato sugli arrangiamenti, quindi siamo molto felici e non vediamo l'ora. Perciò nei prossimi mesi probabilmente faremo poche apparizioni in concerto, non abbiamo niente in programma, proprio perché abbiamo premura di lavorare bene sul nuovo album. Ma niente toglie che qualche data ci scappi, perché a uno dopo qualche settimana libera poi prudono le mani e fa anche strano svegliarsi tardi la domenica, no? Quindi
0: io ti ringrazio, Giada, per questa bella intervista e soprattutto per aver fatto conoscere la vostra musica ai nostri ascoltatori.
1: Grazie mille a te per avermi ospitato.

Dinosaur Junior at Once dall'Australia, dei Psychedelic Porn Crumpets che abbiamo ascoltato in apertura. Ci spostiamo in Massachusetts a salutare Jay Mazis e i Mitici di Dinosaur Junior. Abbiamo ascoltato Everything at Once, è stato il loro ultimissimo album, uscito il 28 agosto, intitolato They're Near, che è molto carino, devo dire, molto molto carino. Siete sempre all'ascolto di Melting Pot, io sono Riccardo più Ranking, e se volete mandare qualche sms attraverso WhatsApp e Telegram potete farlo tranquillamente, ma senza timidezza, al 340 197 4468. Ripeto, 340.

0196 197 4468. E ora voliamo a Dublino, perché il quartetto Noise dei Gilla Band, che prima di partire per il tour nordamericano hanno fatto uscire due singoli, Placeholder e il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Allogia. A proposito del titolo, la cantante Dara Kiley ha spiegato che allogia significa povertà di linguaggio legate alle condizioni di salute mentale. Infatti lei è stata diagnosticata la schizofrenia mentre scriveva il testo. Pensavo di poterne uscire dalla vecchia malattia mentale, ma ahimè non ce l'ho fatta, ha dichiarato. E ora andiamoceli a sentire allora i Gilla Band con il nuovo singolo intitolato Allogia. Poi ecco, tutti in Nord America a fare il tour.

un pezzone, devo dire, veramente un pezzone questo di Killa Band, a Logica, veramente bello, bello, bello, bello. E ci spostiamo non di tanto, andiamo a Brighton, perché il duo punk delle Lambrini, il 15 di settembre, che farà parte del loro secondo album, No Refunds, in uscita il 15 gennaio tramite City Slang. Allora andiamoceli a sentire con il loro nuovo Bang Bang Bang. Sto parlando delle Lambrini Girls.

Lambrini Girls, arrabbiatissimi. Allora, un attimo che è caduto alla linea col nostro secondo ospite. Quindi andiamo avanti con il prossimo brano, perché loro sono i Blauan. Give my keys back. Anche loro sono tornati. Dopo vi dico tutto anche su di loro.

0: Dovremmo aver ristabilito il nostro collegamento con Domingo Bombini dei The Cardinals. Buonasera Domingo e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao, buonasera.
0: E ora ci spostiamo dalla solennità rituale e dalle nenie mesopotamiche, passiamo ora a tutt'altra velocità. Rullanti serrati, chitarre distorte, sudore, skate punk d'impatto. Abbiamo, come ho detto in precedenza al telefono, da Bari Domingo Bombini dei The Cardinals, che è stato qui anche come ospite con i Don Bruno, tra l'altro, perché lui fa un sacco di cose. E tu sei una figura storica per l'appunto della scena punk hardcore pugliese, già attivo con Frantic, Waiting for the Better Days e col progetto Don Bruno. Da quale esigenza viscerale nascono i The Cardinals nel 2016?
1: Allora, volevo dire che sono anche in compagnia oggi, perché abbiamo fatto anche una prova di un live che abbiamo in acustico, il chitarrista Luca e il batterista Fabio, ce l'abbiamo qui. Quindi...
0: Ciao Luca e ciao Fabio, benvenuti anche a voi a Melting Pot.
1: Questo è stato, diciamo che il punk hardcore, metal, sta roba l'ho sempre masticata anche da giovane, diciamo da ragazzino. La chiusura di una band che avevo prima, poi che, con la quale non abbiamo più suonato, io ho continuato diciamo a buttare giù delle idee, un po' di testi, un po' di riff, un po' di pezzi. E ho cominciato a risuonare questo genere, formando questa band The Cardinals, partendo dal mio soprannome. Quindi niente. Tutta questa l'esigenza, anche perché ho detto certo. Era veramente sì, una cosa che mi nasce proprio da molto naturalmente, ecco.
0: E tra l'altro il vostro sound è uno skate punk hardcore melodico, spedito, diretto, senza frontoli, insomma. La vostra bio dice che la vostra musica spruzza rabbia come il mare che si infrange sugli scogli delle nostre coste. Quanto incide la matrice della vostra terra, Bari? E...
1: Allora, sì, questa è una definizione che ci fu data, cioè che siamo anche un po', abbiamo pensato anche a quello, ispirati a... Sì, io abito molto vicino al mare, ecco, quasi via... 100-200 metri dal mare, quindi lo vedo sempre, quindi da sempre e da sempre. E niente, un po' forse il genere, oppure il fatto di suonare hardcore qui da noi, cioè dove abito io, dove è stata sempre una cosa un po', come dire, non so, non dico strana, però suonare un po' in cattività, ecco, perché comunque non è una cosa semplice portare avanti un progetto certo. Di questo genere, lo fai proprio perché hai la passione per questo, perché se dovessi fare un progetto per poter suonare un po' in giro, non suoneresti questo genere, ecco. Quindi ecco, questa è la tra virgolette l'istinto, la rabbia che sfoghiamo diciamo suonando e scrivendo questi brani. Poi tra l'altro anche non è solo rabbia, ecco. Non so se mi sono fatto capire.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì, sì, è molto molto chiaro. Domingo, hai reso proprio l'idea anche della forza, appunto, della resistenza degli scogli sul mare, quindi bello. E nei Don Bruno ti vediamo impegnato al basso, mentre nei Cardinals torni a abbracciare la chitarra oltre a cantare. Che tipo di approccio e di energia diversa ti richiede questo cambio di strumento da una band all'altra, e come influenza il tuo modo di stare sul palco?
1: Allora, diciamo che io sono nato suonando la chitarra, cioè la chitarra è il mio primo strumento, e anche diciamo il fatto di cantare l'ho più o meno sempre fatto anche da ragazzino, e quindi diciamo il progetto Don Bruno poi è una cosa che è nata dopo, anche perché è uno strumento che ho poi suonato dopo, e magari è il progetto un po' più tra virgolette dove sperimento, ecco, faccio musica un po' più sperimentale, mentre diciamo i The Cardinals c'è sperimentazione anche nei The Cardinals, però magari siamo più legati alla band dove c'è chitarra, basso, batteria, quindi legata più o meno al gruppo che deve fare, deve suonare hardcore tra virgolette, però diciamo che le due cose le faccio con molta esperienza in la testa, cioè nel senso forse c'è pure un po' di Don Bruno nei The Cardinals, c'è un po' di The Cardinals, cioè nei Don Bruno, se vai un po' ad analizzare anche musicalmente le cose, alla fine riesco a farlo abbastanza omogeneo, ecco, non infatti The Cardinals sono un po' più la band più tra virgolette normale, cioè, però non do molta, cioè le porto avanti nello stesso modo, ecco, nella stessa forza di, come dire, di costruzione dei brani, le cose, cioè penso sia The Cardinals che Don Bruno, ecco.
0: Lo skate punk e l'hardcore melodico hanno una tradizione d'oro nata tra gli anni 90 e i primi del 2000, dalla California all'Europa. Come si mantiene viva questa attitudine nel 2026 senza scadere nell'operazione nostalgia?
1: Ma diciamo che in verità adesso c'è prima, forse fino agli 90, quando magari ho cominciato a suonare questo, il punk hardcore, diciamo era un po' più semplice forse organizzare un concerto, ecco, questa è la cosa, magari era un po' più cioè, non so come spiegarlo bene, cioè era un po' più semplice, cioè tu chiamavi il tuo amico, il centro sociale, e la serata, cioè la organizzavi, qualsiasi fosse il genere, ecco. Poi diciamo quello che ho ascoltato di più è stato questo, però ho anche ascoltato anche grunge, ho ascoltato molta roba sempre più o meno alternativa, ecco. Adesso invece vedo un po' più come dire, macchinoso organizzare un concerto, fare questa cosa qui, questo è quello che vedo di differenza, come proprio è noto che magari pure la gente, quelli un po' più piccoli, la gente più piccola, diciamo, come età, tende subito a voler, come dire, farsi vedere, cioè tra virgolette pensa molto all'estetica che invece alla
0: sostanza.
1: Alla sostanza, sì, al fare bene in brano, cioè a capire bene il ritornello con che deve, diciamo, di dispersione, ecco, molta energia, molta, perché adesso c'è tanti ragazzi suonano, ci sono tante cose in giro, c'è il, come dire, il fermento anche nell'underground, però magari non c'è più quegli eventi un po' più medi, ecco, c'è l'evento grande organizzato, quella super organizzazione, e poi c'è
0: super caro, diciamo, poi tra l'altro,
1: sì, diciamo anche un po' più caro, sì. Perché ok, va bene, adesso ci sono tutte le norme, le robe, però concerti un po' più piccoli, dai, ci sono poi i ragazzi che fanno fame tra virgolette ad organizzare una roba, e quindi dovrebbero essere valorizzati anche loro, no? Quindi non ci sono più i centri sociali di una volta, ecco quello che
0: certo,
1: voglio dire.
0: La maggior parte sono stati sgombrati o messi fuori legge,
1: ecco,
0: quindi
1: oltre questa cosa, però è proprio nella cultura dell'arte, come sì, cioè vedo molta come dire, cose, cioè la sostanza è difficile a farla fuoriuscire, farla notare, invece prima eravamo un po' più liberi, ecco, eravamo un po' più selvaggi, però alla fine si organizzavano le cose, ecco, dritto storta la cosa si organizzava. Adesso se vuoi fare un evento devi farlo in regola, cioè non è,
0: cioè,
1: ma
0: non
1: la,
0: è,
1: la,
0: non
1: la
0: è
1: noto
0: facile.
1: Anche come cosa, come dire, che purtroppo la frena un po' i ragazzi, capito, ad organizzare,
0: certo,
1: una cosa, ma è normale, e devi andare a suonare magari nel pub,
0: cioè per un concerto si va sul penale, come adesso per
1: Bravissimo.
0: Il rave praticamente, se organizzi qualcosa
1: sì,
0: vai sul
1: sì,
0: penale, tu ti stai semplicemente divertendo a fare della musica, però si va sul penale,
1: sì.
0: Cioè siamo arrivati a questo paradosso.
1: Festa, una festa privata, ecco.
0: Sì, per esempio ho visto che in Germania, ad esempio a Berlino, tu basta che affitti il tuo posto, dici guarda io domani faccio il concerto dei The Cardinals dalle 8 in poi e il posto è tuo senza che devi fare menate, chiamare gente o roba varia. È fatto così, è a prenotazione, che sarebbe la cosa più facile, anche più bella, sì, perché favorisce anche la cultura, perché la musica è cultura, certo, soprattutto, però ogni tanto, quasi spesso in questo paese viene dimenticato.
1: Sì.
0: Sì, che poi si parla tanto di cultura, dall'altro oggi è morto un altro operaio cadendo al Colosseo mentre stavano facendo dei lavori ed è già il secondo morto che c'è lì a due passi, perché prima erano crollate delle torri vicino a Piazza Venezia e ora c'è scappato il morto anche al Colosseo, a due passi poi dalle istituzioni, quindi ecco proprio anche la cultura tornando come viene trattata in questo paese. Ma parliamo della vostra formazione attuale, che vi vede a fianco di Fabio Casa di Bari alla batteria, Luca Ficarella alla chitarra e Armando Noia al basso. Come avete costruito l'intesa interna per far suonare la band come se fosse un treno in corsa?
1: Allora, vabbè, in verità, ti spiego la cosa. I ragazzi che stanno suonando adesso sono praticamente la nuova formazione, perché in pratica fino al 3 anni fa, ricordatemi bene anche voi, sì, sono 2 anni e mezzo che suoniamo insieme. Prima c'erano altri 2 ragazzi, eravamo un power trio tra virgolette, c'era dicevo io chitarra e voce, al basso e batteria, e avevamo già registrato un EP, ecco, di 3 brani in pratica. Cioè questo album è stato registrato, 3 brani di questo album sono stati registrati già 3 anni fa, ecco. Poi la band, diciamo, i ragazzi non hanno suonato perché hanno cambiato proprio, cioè il batterista si è trasferito, ora è fuori, cioè, tra Roma e Milano, e il bassista poi andò via, quindi rimasi, diciamo, da solo, e pian piano mi sono riformato la band, e riformandola abbiamo aggiunto anche un'altra chitarra con anche cantante, tra l'altro, il grande Luca qui di fronte, che abbiamo di fronte.
0: Tra l'altro sono anche giovanissimi.
1: Sono giovanissimi, sì, più di me sicuramente.
0: Anche di me.
1: Però non così tanto giovani, 28, 27 e 26, e l'altro ragazzo che è 24, Armando è il più giovane. Tra l'altro Armando, questa band, poi tra l'altro immagina, sono diventati 2 bassisti, cioè sono 2 bassisti di cui forse quando tornerà l'altro ragazzo, che tra l'altro sta studiando a Roma, Gabriele, forse diventeremo 3 chitarre, però è proprio per fare proprio gli speaking, gli Iron Maiden. Scherzo, vabbè, sì, è un ragazzo col quale abbiamo anche suonato insieme, però è stato il primo bassista. Poi abbiamo dovuto, è venuto Armando perché lui poi si è trasferito per studiare, noi avevamo bisogno poi di fare dei concerti, e quindi è subentrato Armando, però alla fine Gabriele continuiamo a collaborare con lui, con registrazioni, ci aiuta comunque a livello di fonia, e niente, dico poi, che è successo? Che poi con l'ingresso del batterista di Fabio, col quale è stato tra i primi col quale ho cominciato a suonare, e abbiamo poi fatto uscire un altro brano, quindi sono diventati 4 i pezzi, e siamo riandati in studio, quindi abbiamo aggiunto ai 3 pezzi che erano stati già registrati questo 4º brano, che poi è il brano che si chiama Volubile. E niente, poi dall'EP io ho deciso poi di, dato che erano solo 4, ho detto che facciamo, mi andava di, cioè il sogno è quello di stampare un vinile, però per adesso stiamo cercando delle coproduzioni, qualcuno che ci aiuta magari a stampare un po' di copie. E che è successo? Che poi questi 4 brani li abbiamo suonati anche in acustico, e niente, quindi abbiamo registrato anche i brani in acustico. E niente, questi sono i The Cardinals adesso, in continua evoluzione, perché nel frattempo stiamo comunque in tutti insieme, facendo anche qualcosa di nuovo, quindi pian piano stiamo cucinando, ecco. Cioè loro si sono trovati con diciamo un repertorio avviato, però ovviamente cambiando persone con cui suoni e condividi le cose, poi si cominci anche a comunque a ad abituare anche a loro e loro a me, ecco, ci stiamo e pian piano stiamo cercando anche di tirare su anche, cioè abbiamo un paio di brani più o meno nuovi che però stanno ancora in fase diciamo di cantiere, perché ci stanno uscendo un po' di concerti, quindi non stiamo avendo il modo di metterci a scrivere. Poi c'ho anche il progetto Don Bruno, quindi vabbè, questo è quanto.
0: E allora io direi di andarci a sentire una bella canzone di Cardinals, ho scelto Pagine. Tra l'altro volevo sapere, Domingo, ma il cane che si sente abbaiare è lo stesso del video?
1: Allora sì, in verità i cani adesso sono diventati due, li ho dovuti chiudere fuori perché fanno un bordello della madonna. Sì, il cane è Ork, il mio cane dodicenne, quello che c'è nel video e nelle foto magari, che e l'altro che sta abbaiando e che grida, che è Lucky, che è molto hardcore Lucky, è un altro arrabbiato. Sì, sta arrabbiatissimo.
0: Anche lui vuole dire la sua a proposito dei Cardinals.
1: Sì. No, ho detto, li ho dovuti mettere qui fuori alla finestra perché sono un macello. Va bene.
0: E allora andiamoci a sentire i The Cardinals. Questa è la bellissima Pagine.

0: Cardinals, questa era Pagine, bella bella canzone, complimenti ragazzi. L'hardcore è da sempre un genere politico, di strada e di comunità. Quali sono i temi, i disagi e le urgenze sociali che finiscono dentro le canzoni dei The Cardinals?
1: Allora, come premessa, io sono una persona che cerca magari di non essere troppo politico, ecco, cioè la politica un po' mi nervosisce, cioè nel senso non mi va di, nel senso sono sicuramente una persona, un antifascista al midollo, fino al midollo, perché ovviamente
0: la base, insomma,
1: la base è quella, esatto. Però non mi piace essere anche come dire essere ghettizzarmi, ecco, ok, quindi nel senso lottare, cioè non so come dire, non voglio mettere nei miei testi qualcosa che poi debba essere per forza essere ghettizzata, ecco questo. Perché sì, dico la mia e vado contro determinate cose, non per forza dicendo, lottando, cioè mettendomi contro qualcuno, ecco questo lo volevo dire. Però sì, esprimiamo magari un disagio, magari delle fasi della vita, oppure delle sensazioni, vado più per, cioè scrivo più per descrivere magari un sentimento, qualcosa che ho passato, o una repressione che ho vissuto, ecco. Questo è quello che c'è nei The Cardinals, anche perché magari ti dico proprio quello che ci capita. Noi non so se hai ascoltato quello che hai detto prima, ma è bello questo brano, questo brano è melodico.
0: Esatto.
1: No? Ti dico che noi questa cosa, il fatto che siamo melodici, magari chi fa grida solo in un brano, che a me non è che a me piace un botto, lo scrimo, tra l'altro avevo una band che si chiamava Waiting for Better Days, dove erano i pezzi cominciavano direttamente con solo un attacco batteria, chitarra e urlo, cioè, e poi si cominciava a cantare, e l'ho suonato anche in quel genere. Qui diciamo un po' una situazione di ghettizzazione, ecco, cioè chi magari ci ascolta e fa hardcore dice vabbè, ma loro sono, vabbè, cantano melodico, cioè devi per forza cantare non melodico per entrare nelle grazie di fare hardcore.
0: Sì, no, certo.
1: Questo te lo
0: certo, certo.
1: C'è un po' di distorsione, diciamo, di dispersione scolastica, ecco, notiamo in questo nostro mondo.
0: Sì, che poi se andiamo proprio a fare i ricciolini alla cacca, diciamo che anche quando è arrivato il New Metal, allora, cioè quando sono arrivati Limp Bizkit,
1: sì.
0: O i Slipknot, o gli stessi Rage Against the Machine, magari c'era anche lì chi storceva la bocca perché non è metal.
1: Sì, ti dico, questa cosa l'ho vissuta proprio io, perché io nel 2003 fino al 2003 avevo una band che facevamo proprio new metal, tra l'altro eravamo pure un po' più hardcore, cioè noi la band che ci piaceva di più erano i Seven Dust, che poi non so se conosci Seven Dust, una band che è super melodica, cioè con i cantoni, le aperture super melodiche, non famosa ovviamente come, che ti devo dire, qui in Europa come gli Slipknot, però che io ascoltavo un botto, e tra l'altro me li riascolto ancora adesso, e tra l'altro li ascolta anche Fabio qui, il batterista, che dopo 20 anni, lui quando mi ha detto ascolto i Seven Dust, ho detto non potevo trovare persona più migliore, che cioè ascolta roba che io ascoltavo 20 anni fa, l'ascolta adesso come o no.
2: Sono andata su Spotify nelle playlist a casa, fine generi. Sempre grunge anni 90,
0: un po' mi stai facendo commuovere, perché sentire un ragazzo che neanche ha fatto 30 anni che ascolta queste cose, sono quasi commosso.
1: Sì, no, ma è questo quello che magari è bello, perché poi devi ricercare, cioè pure molti amici, sai, che mi dicono ma che cazzo fai a trovarli, io cioè come se io fossi una persona che va a scovare, invece non è proprio così. In verità io Fabio l'ho conosciuto con Gabriele, il bassista, suonavo ad un concerto, no, però ci conoscemmo ad un concerto, la sala prove, però tu venisti a vedere un concerto dei Cardinals con la vecchia formazione. Vieni a vedere questa, e magari poi dopo un po' di tempo, quando tu sapessi che non c'era più il batterista, ci siamo sentiti così automaticamente. Cioè,
2: se Gabriele più un battista, ti vedremmo per trovare.
1: Sì.
2: Un po' per caso.
1: Un po' per caso, ma anche un po' per come dire, a volte si incontra, anche perché i gusti sono, si vanno poi a unire, ecco.
0: Certo. E avendo una carriera lunga e ricca di band alle spalle, quali sono i ricordi più belli o gli incontri che ti porti dentro e che ti spingono ancora oggi a imbracciare la chitarra e urlare al microfono, Domingo?
1: Mamma mi metto a piangere, no? Vabbè. No, quello che mi porta a fare sta cosa, ancora questo, è proprio quella cosa che provavo prima, anche da piccolo, il fatto di creare qualcosa. Quindi io lo faccio anche non solo per poter fare una band, l'ho sempre continuato a fare anche da solo, quando anni fa, quando si sollevano le band, io comunque continuavo a suonare, continuavo a farlo così anche per me stesso. Quindi non è questo che mi porta poi a esprimermi insieme ad altre persone e dando quello che magari il mio bagaglio lo metto a disposizione di chi mi vuole, si vuol divertire, ecco, prima di tutto. E poi ovviamente ho detto con loro, dopo un paio di anni che abbiamo suonato insieme, adesso in quasi 3 anni, no? Adesso stiamo cominciando a creare roba insieme, ecco. Questo perché è una cosa proprio fisiologica e naturale. Cioè non c'è una, come dire, una cosa già costruita, no?
0: Certo.
1: Io quando loro sono entrati ho detto: ragazzi, ho questi brani, vi piace, vi va di suonarli, per adesso abbiamo questi brani, se qualche concerto ci andiamo a suonare i pezzi. E loro
0: grande maestro, e ti sono venuti
1: no, grande maldestro, il maestro Fido, abbiamo il batterista che è veramente un maestro di batteria, insegna ai ragazzi, no, qua io solo cose maldestre le posso insegnare, però se parliamo di maestro, meglio evitare.
0: E per concludere l'intervista, quali sono i progetti futuri dei The Cardinals? Avete nuovo materiale in fase di registrazione o date imminente in giro per l'Italia per portare il vostro punk dal vivo?
1: Allora, adesso stiamo in fase di, abbiamo fatto uscire questo album in digitale. Sarebbe bello riuscire a stamparlo questo album, però stiamo capendo, perché comunque i costi sono abbastanza elevati e stiamo comunque cercando un po' di date anche sì fuori dall'Italia. Dovremmo fare anche qualcosa su Benevento, forse, non so bene quando. Abbiamo qualche concerto qui dalle nostre parti. E stiamo portando avanti anche il progetto acustico, quindi abbiamo questo nostro live un po' più soft che lo stiamo proponendo anche in qualche locale qui da noi, per suonare un po' in giro, anche per raccimolare un fondo cassa da poter poi utilizzare per le prossime registrazioni che ci saranno sicuramente. Però per adesso sì, stiamo portando avanti l'album. E poi si vedrà, poi si tutto. Siamo anche alla ricerca, magari diciamo un'etichetta oppure un booking, più che altro. Quella sarebbe una cosa un po' più, perché abbiamo degli amici sì, che hanno tirato su questa, diciamo, etichetta, però è più una cosa, come dire, familiare, di scambio di amicizie, e quindi sono i ragazzi di Taranto che chiamano Poison Earth, sono dei ragazzi che organizzano anche concerti, organizzano un festival l'estate, però anche loro hanno altre band, quindi è più una, come dire, un collegamento, sai, di energie, ecco qua. E magari sì, ci piacerebbe, magari proprio a Roma ci piacerebbe suonare, se non suono a Roma dal 2011, ho suonato all'Alvarado Street, si chiama così, l'Alvarado locale,
0: sì,
1: che, quando avevo l'altra, vabbè.
0: Sì, mi sembra che adesso non lo sia in un'altra maniera, o ha chiuso, perché tanto anche a Roma hanno fatto un macello,
1: sì,
0: per quanto riguarda i locali e i centri sociali. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere stati a Melting Pot per questa bella intervista con i The Cardinals.
1: Grazie, no, grazie a te innanzitutto, a nome anche di
2: grazie
1: di Fabio e Luca.
0: Grandi ragazzi, continuate così, perché siete veramente bravi a suonare.
2: Grazie, grazie mille.
0: E loro erano i The Cardinals, rimanete lì che vi saluto al telefono. Ciao ragazzi!
1: Ciao,
0: ciao. Ciao. E ritorniamo in diretta, quando siamo alle 21:15 di questo mercoledì 23 settembre, siamo quasi alla fine, e quindi io mi arrendo, come dice Willy Peyote, insieme a Bruno Risas.
3: Sono convinto che un po' sopra in là, un tresto grigio, c'era ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri, e non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

E da Bari con i The Cardinals ci siamo spostati a Torino per Willy Peyote insieme a Bruno Risas, tratto dal suo ultimo album pubblicato il 15 maggio 2026, Anatomia di uno schianto prolungato. E ora passiamo a un altro brano sempre con queste sonorità e rimaniamo in Italia, ci spostiamo però a Roma per presentarvi il nuovo album di Suarez. Lui è un MC e produttore romano e si intitola Pills. E conclusa la saga di Antieroe, il rapper romano volta completamente pagina con quello che definisce il suo lavoro più intimo e personale. Attraverso il suo stile Suarez affronta diverse tematiche, dall'attualità alle problematiche di un mondo sempre più dominato dai social, passando per la ricerca della stabilità economica e soprattutto di quella mentale. E allora andiamocela a sentire Suarez insieme a Masito e DJ Stile, come loro.

e questo è il nuovo lavoro di Suarez, che ci sono un sacco di featuring anche in questo disco. Qui abbiamo sentito appunto Masito e DJ Stile, ma c'è anche Danno e un sacco di altri amici. E siamo quasi, anzi direi che siamo ai saluti, adesso ci sarà l'ultimo brano, però vi volevo dire che dopo di me ci sarà la replica di Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, che va in onda tutti i lunedì dalle 20 alle 22, e in replica il mercoledì dalle 21.30 alle 23.30. Tecnologia, spazio e una spruzzata di musica, ascoltatelo perché veramente una trasmissione molto divertente, e soprattutto non ci sono fake news. In un'epoca dominata dalle fake news, a Cazzo e Jammer non ci sono fake news. E poi a seguire la serata metal di Radio Città Aperta.it con The Power Night, che domani mattina diventerà The Power Morning. Tanto metal, grunge, death metal, insomma un bel po' di chitarre accompagnate anche da qualche ballad e i soliti classiconi. E vi lascio con sul remix di Termination, uscito il 18 settembre, i suoni Electro Acid. Ci salutiamo così per questo mercoledì 23 di settembre. Un grazie ancora per essere stati con noi a Giada dell'Erisu e Domingo Bombini dei The Cardinals. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre Radio Città Aperta.it, sempre Melting Pot. Ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.